Serenella, coi soldi, cravatte, vestiti e dei fiori, e una vespa per correre insieme al mare. Al mare

0: o dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: C'era una volta la classifica del 1962, era estate, esattamente la fine di agosto o giù di lì, e accadeva che al primo posto c'erano i Hermanos Rigal con Quando Calienta el Sol. Quindi al punto numero 2 Adriano Celentano con Stai Lontana da Me, e al terzo posto Paul Anka con la sua versione italiana di Love Me Warm and Tender, che faceva ogni giorno. Quindi Renato di Mina alla posizione numero 4. Quella fu anche la grande estate di Edoardo Vianello, che arriva in Hit Parade con Pinne, Fucine.

Il 1962 se lo ricorderà molto bene anche Peppino Di Capri, che sulla scorta del grande successo di Chubby Checker realizza la sua versione di Twist, che si intitola Saint-Tropez Twist, e arriva alla posizione numero 5 in quella fine di agosto.

0: Tagliamo il traguardo quindi anche di questo appuntamento al 1962. Abbiamo citato due personaggi veramente grandi protagonisti di quell'estate, Edoardo Vianello e Peppino Di Capri. Noi ci ritroveremo qui fra un'ora circa. Ricordate di scaricare l'applicazione di Radio Studio Più. All'interno trovate il link per collegarvi al nostro streaming e portare la musica di Radio 60 70 80 in tutto il mondo durante le vostre vacanze. A tra poco.
1: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

0: 60-70-80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60-70-80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Pressione atmosferica moderatamente stabile sul nostro paese con qualche lieve disturbo. Nella prima parte della giornata nuvolosità irregolare al centro nord, tuttavia senza precipitazioni degne di menzione, cieli sereni altrove. Durante le ore pomeridiane potrebbero verificarsi alcuni rovesci sulle aree montuose del nord e su quelle meridionali, situazione sostanzialmente soleggiata altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio 60 70 80 by Studio Più.
0: La radio di 30 anni di successi.
2: 60 70 80 by Studio Più. È la radio

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
2: Allora, eccoci arrivati, un'altra giornata del 2 di settembre. Buona giornata da Pierangelo, eccoci qua sino alle ore 9 per ascoltare la nostra bella, grande, unica, insuperabile, grande musica. Al 351 351 1000, questo è il nostro numero di WhatsApp che mi ricordo di dire spesso, perché ormai tanti lo conoscono, ma questo lo faccio per i nuovi ascoltatori che magari si sono sintonizzati per caso sulla nostra radio. Ecco, sino alle 9 di ogni mattina e dalle 15 alle 18 ogni pomeriggio si può richiedere la musica inerente agli anni che noi trattiamo, che sono anni, insomma, favolosi. Allora, iniziamo subito con... Ah, bella questa di Chris de Burgh.

buongiorno alla signora Ileana. Buongiorno, buongiorno signora, che desidera? Un cappuccio pure lei? Fai un cappuccio alla signora Ileana. Una spremutina a parte. Vuole anche la brioche? Vuole un graffin? Vuole un graffin lei, va bene. Sono le voglie del mattino, il cappuccino. Perché si chiamerà cappuccino? Non lo so io. Ah, perché c'è quella schiuma che forma... Ah, ho capito, sì. Allora, cappuccio. Va bene. Allora, era High Ten on the Motion di Chris de Burg. Saluto subito anche Patrizia, buongiorno. Ben alzata. 7:03 e lei mi scrive il mattino quasi ci si alza presto. Bene così, bene. Dicono che il mattino abbia l'oro in bocca, io non... se lo trovo guai, va bene. Allora, cara Barbarella, vuoi una grappa tu? Va bene, fai una grappa alla Barbarella. Non mi ricordo più la canzone di ieri, Barbara. Ricordamela per piacere.

0: Groovy, Kid of Love,
1: Ciao Pier, questa mattina ti sento anch'io, dai. Un saluto a tutti gli amici della radio. Se vuoi dedicare una canzone per tutti, quella che vuoi. Ah, a me un prosecco bello fresco e un panino col salame, se possibile.
0: Ciao Pier! Panino col salame a quest'ora è il massimo, è vero? Per uno che magari è già in piedi da un paio d'ore o tre, insomma. Ma anche la mortadella non è male. Facciamo. Carletto, buona giornata a te e a tutti. Saluto anche la Barbarella. Devo sempre dare la precedenza alle donne. Questa è cavalleria, ragazzi.

0: Allora, giustamente qua c'è Franco che mi scrive: ma la mortadella è buona col pane caldo appena sfornato. C'ha anche ragione, c'ha anche ragione. Devi andare dal fornaio e dire: ascolta, guarda, è ancora caldo il pane, eh. Avere già lì della mortadella, mazza, mi hanno fatto venire fame questo. Franco, colpa di Carlo, che ha voluto il panino col salame, siamo a posto. Allora, Barbarella, I'll be over you per il Toto, grande pezzo subito in apertura. Però devo dire che passeggiare nelle risaie a volte vengono delle belle ispirazioni.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Anche stamattina, camminando in mezzo alle mie risaie, avrei voglia di sentire della buona musica. Ieri ti ho chiesto il Super Tramp, oggi Electric Light Orchestra, Heavy Woman. Grazie Pierre e ciao Franca.

0: Hai fatto dei sogni strani stanotte, no? Meno male perché... Meno male che non mi arrivano cose strane, guardi. Di sogni particolari che vengono fatti specialmente dalle donne, perché la notte le donne sognano, punto. E chissà che sognano. Va bene. Allora, he real woman, he alone. Grazie Piero, vedi, ti fa bene camminare nelle risaie, ti vengono ispirazioni musicali non indifferenti. Guarda che pezzo questo, mamma mia, dà una carica incredibile. Va bene, ma la mattina è così, un po' strana, si salta da un disco a quell'altro, molta musica dolce, molta musica italiana. Guarda cosa sono andati a rispolverare qua.
1: Ciao Pier, buongiorno, buona giornata. Vorrei richiedere questa mattina un cantante un po' dimenticato, Peppino Gagliardi con Settembre. Grazie, ciao da Giancarlo. Ciao, grazie.
0: Mamma mia, Peppino Gagliardi, ed è giusto andare anche a sentire qualcosa che riguarda gli anni 60, vero? Eccolo qua.

bellissima, davvero. Ha detto che non c'è il sole a settembre, andiamo mica bene. Buongiorno Franca, buongiorno anche a Piero che viene salutato dalla Franca. La Franca mi dice, a proposito, com'è finita la storia del risucchio? Ma io... si sente ancora il risucchio, no? Ma cos'è che mi scrivi? Scusa, fammi capire. A proposito di risucchio, chi è senza risucchio scagli la prima pietra. Qua sono tutti strani, eh? Vabbè. Allora, cara Barbara, tu levi un pezzo per ricordare il tuo babbo? Non c'è, diciamo, una ricorrenza particolare, ma hai voglia di questa mattina ricordarlo. Io ti dedico una canzone che è molto bella, sentila. Invece di Mia Martini ho scelto Il Volo con grande amore. Senti che roba.

0: Mi scrivi, questi facevano i karaoke, cari signori, questi sono tre signori musicisti e grazie a loro che l'Italia funziona ancora con la musica italiana, stanno rifacendo delle cose davvero a livello magistrale, fantastici. Allora Barbara, questa l'abbiamo dedicata a tuo babbo, è un bel ricordo, con una grande canzone, una interpretazione fantastica del volo. Vabbè, sono bravi, questi sono bravi davvero, ma non per niente sono tre signori musicisti.
1: Ciao, sono Natali, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori, e prima di andare a fare la nanna vorrei ascoltare Oceania di Mario Castelnuovo, dedicarla a te e a tutti gli ascoltatori e augurandovi una splendida giornata. E grazie mille, ciao ciao, baci baci.

ancora le tue rughe. Cerco da sempre, tu lo sai, trova per me giorni e speranza, l'indifferenza che non ho, cerca per me giorni e ragione. Portami arance americane, storie di donne, di acquavite, e vedrai sangue anche

0: Sara Pami, puoi andare a fare la nanna dopo aver sentito questa bella di Mario Castelnuovo, un pezzo dell'83-84, Oceania, eh? Non me la ricordavo, ma è bella, davvero. Grazie e buon riposo. Chi c'è?
1: Pierangelo, buongiorno da Rimini. Stamattina, prima della canzone, una brioche alla Nutella con un succo di frutta alla pera o alla pesca. È una canzone di Michael Jackson, a piacere. Buongiorno a tutti.
0: Ma io a piacere non riesco a mettere niente, perché tutto sommato anche Michael Jackson molto richiesto stamattina, perciò io, ecco, senti qua.

0: Pezzo che ha fatto innamorare il mondo, questo, non devo dire di Michael Jackson, no? È vero? Specialmente quando, non so se avete visto dei suoi live, quando lo interpretava era qualcosa di, dal vivo era qualcosa di bellissimo, davvero. Ma queste cose non le sentiamo più grazie alla nostra radio, abbiamo la fortuna di poterle rispolverare. Io poi queste cose sono cose che ascolto tutte le notti, non lo so perché, no? Bella, lo so, molto dolce e molto d'atmosfera, eh? Se avete qualche candela spegnetela, va ascoltata all'oscuro questa.
1: 60-70-80 live.
2: 60-70-80, una canzone più bella dell'altra.

0: 60, 70, 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. 60, 70, 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
1: Buongiorno da Giulio. Che ne pensi degli Shadows Wonderful Land? Tanto per cambiare un po' argomento. Grazie.

0: Giulio, giusto? Tutto interpretato con la lap steel, che sarebbe poi quella chitarra suonata in orizzontale, no? Che dona così finezza e così armonia particolare ai pezzi. Bello degli Shadow, era Wonderful Land. Chi c'è ora che vuole richiedere una bella canzone? Sentiamo, è lui.
1: Buongiorno a tutti, popolo di Radio 60, 70, 80. Un ciao a te, Pier, che ci fai svegliare anche dolcemente, volendo. E direi stamattina, per svegliarci con un po' di calma, se è possibile sentire ogni volta del buon Vasco. Ciao e buona giornata a tutti.

0: sempre riuscito a dare quella spinta ai pezzi in particolare. Vabbè, Vasco è Vasco, ragazzi. Ed ogni volta, Michele, era dedicata a tutti gli ascoltatori. Facciamo
1: buongiorno
0: così.
1: Buongiorno popolo 60, 70, 80. Stamattina avevo voglia di ascoltare un artista che non ho mai sentito nei tuoi programmi. Una canzone di Nina Simone. Quella che vuoi tu, a tuo piacimento. Dai, se mi fai questo favore. Ti saluto, auguro buon lavoro a chi va a lavorare e buon riposo invece a chi sta a casa. Ciao!
0: Sei un po' distratto, perché io, guarda, che Nina Simone l'ho messa qualche volta, Andrea. Ma ti metto questa, che è quella più conosciuta, dai.

0: Andrea, molto night questa. Si può abbinare anche uno spogliarello. Sì, sì. Favolosa. Nina Simone, My Baby Just Cares For Me. È una mattinata tranquilla questa, davvero, è strano.
1: Che mattinata tranquilla. Ciao, buon mattino a tutti.
0: Lo so io, lo so.
1: Cos'è? La quiete prima della tempesta?
0: Può essere, perché qua, sai, essendo un programma live, le cose succedono tra lusco e brusco. E qua vedi che tutti mi scrivono: Andrea, quanti bei ricordi, piano bar, eccetera, eccetera. Nina Simone, Nina Simone. Adoro, adoro, adoro. Oh yeah, boy. Questa sera sono ricordata anche i gatti.
2: Buongiorno Pierangelo, Paolo Magnolini. Guarda che ti ascolto anche la mattina, non preoccuparti, non mi faccio sentire, ma ti ascolto sempre. Volevo augurarti anche buone vacanze, invece la settimana prossima non ci sei. E niente, come richiesta, grazie, due cose. Uno, il cibo. Io mangerei volentieri un panino croccante con la pancetta ben cotta sul fuoco. Hai presente che scrocchia uno spettacolo? E mezzo bicchiere di vino. Va bene, dai, basta. Ascolta. Volevo chiederti se metti Notte Rosa di Umberto Tozzi e ti auguro buona giornata a te e a tutti, tutti quelli che ci ascoltano. E Radio 60, 70, 80 credo che sia la radio migliore, non d'Italia, d'Europa. Ciao, grazie Pierangelo, ciao ciao.

0: Allora, grazie a Paolo Magnolini per Notte Rosa. Ti ho messo anche un live, vedi? Tutto perché ti voglio bene, lo sai, Mauro, grande Tozzi. Va bene, chi compie gli anni oggi?
1: Buongiorno, Remo Manto. Oggi vorrei fare tanti auguri a mio figlio Filippo, compie 27 anni, con una canzone Sweet Child of Mine dei Guns N' Roses. E fa parte di quei giovani che gli piacciono le nostre canzoni.

0: Filippo per i tuoi 27 e dillo anche ai tuoi amici, ascoltate la buona musica, non ascoltate le cazzatine che fanno adesso che durano dalla sera alla notte, perciò questa è musica da ascoltare, ascolta il babbo lì, ogni tanto portatelo in macchina così, Remo, così ogni tanto fare un giro e gli fai sentire un po' di buona musica. Sweet Child of Mine, Guns N' Roses.
1: Ciao Pier, Maria Grazia di Brescia. Io ho già fatto colazione, ma a me mancano tanto quelle colazioni che negli alberghi, nei villaggi, con la frutta, col formaggio, con i succhi di frutta, con vabbè, classico, il caffè latte, così. Mi metteresti di un buggy, altrimenti ci arrabbiamo? Grazie e buona giornata a tutti, ciao.

0: Cara Maria Grazia, le colazioni negli alberghi, nei villaggi, vabbè, ma uno, cioè, non è che tutto l'anno si può preparare colazioni del genere, abbi pazienza, no? E gli alberghi, insomma, hai l'imbarazzo della scelta, fare una buona colazione in albergo a volte ti porta fino a sera, perché c'è di tutto, no? Si pranza, vabbè. Mancano queste cose a volte, sì, è vero. Era Dumbaghi degli Oliver Onions. Grazie Maria Grazia, state lì perché abbiamo delle cose che stanno per arrivare che fa paura. Live.
1: Radio 60-70-80, un disco più bello dell'altro.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Nuova fiammata nel conflitto tra Stati Uniti e Iran. Washington colpisce obiettivi militari mentre Trump minaccia un'escalation maggiore. Khamenei promette: daremo al nemico una lezione, mentre le forze iraniane colpiscono basi americane nell'area. Il servizio di Daniela Ubaldi.
3: Le forze del comando centrale degli Stati Uniti hanno portato a termine con successo una serie di attacchi contro obiettivi militari iraniani. Alla fine di una notte di raid arriva la comunicazione del CENTCOM, che dà conto dei siti colpiti: sistemi radar e di difesa aerea, mezzi e strutture marittime, capacità di posa di mine e siti di comunicazione. Stiamo colpendo ad Hormuz, se l'Iran risponde ai raid ci sarà una nuova offensiva. La minaccia di Trump, che non ha frenato la reazione di Teheran, che a sua volta ha lanciato missili e droni contro basi americane Erbil nel Kurdistan iracheno. Attacchi iraniani sono stati lanciati anche contro Bahrain e Kuwait. I Pasdaran hanno rivendicato di aver ucciso molti militari americani colpendo Camp Tabetin, una base di marine statunitensi in Giordania, notizia smentita da fonti americane. Daremo agli Stati Uniti una lezione indimenticabile, si fa sentire la guida suprema Khamenei, mentre Teheran conta 11 morti, tra questi le vittime denunciate dalla Mezzaluna Rossa, che riporta di 3 adulti e un bambino uccisi e 50 feriti nell'attacco durante un matrimonio nella contea meridionale di Sirik.
2: Torna a salire la tensione tra NATO e Russia. Mosca ha la responsabilità dell'attacco ibrido a Lipsia del 4 agosto, l'accusa del governo tedesco, che ha deciso la chiusura del consolato russo a Bonn e la chiusura di un centro culturale russo. La Germania cerca l'escalation, le accuse sui fatti di Lipsia sono infondate, replica il Cremlino. Se le parti non avvieranno un dialogo non sarà possibile raggiungere un accordo sul conflitto in Ucraina, lo ha detto il segretario al Tesoro degli Stati Uniti Bessent chiudendo i lavori del G20 delle finanze. Avanziamo nel Donetsk, qualsiasi struttura militare in Ucraina è un obiettivo, incluse quelle britanniche. La minaccia del presidente russo Putin: non dobbiamo permettere alla Russia di dividere l'Europa, l'opinione del ministro degli esteri Tajani.
4: Dobbiamo però respingere tutti questi attacchi ibridi, queste provocazioni, far capire a Mosca che noi siamo uniti, perché l'obiettivo è soprattutto quello di disunire l'Europa, così come l'obiettivo è quello di influenzare le elezioni nei paesi europei. Quindi questo deve essere assolutamente tentativo e deve essere assolutamente respinto. Questo è il tipo di attacco che fanno i russi e noi dobbiamo, ripeto, essere uniti e impedire a Mosca di dividere l'Europa.
2: Aveva problemi mentali documentati la donna di 49 anni che ha seminato il panico ieri a Times Square nel cuore di New York, accoltellando a caso un uomo e una donna prima di essere uccisa dalla polizia. L'uomo di 69 anni è ricoverato e stabile, la donna di 32 è morta in ospedale per le ferite all'addome. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
5: Da tempo consegnati alla Galleria degli Immortali, Federer e Nadal, sembra vicino il rendezvous dell'ultimo dei tre che hanno scritto la storia del tennis e dello sport, il 39enne Novak Djokovic. È accaduto tutto in quel di New York, nel primo turno degli US Open, che senza Sinner e con Alcaraz a mezzo servizio parevano regalare al fuoriclasse serbo il sogno dello slam numero 25 in carriera. Invece di Nole, eliminato in 5 set dopo oltre 4 ore dall'argentino Navone, rimangono in pietose le immagini dello sguardo perso nel vuoto, debilitato da un malore, forse le lacrime. Ho un problema serio, devo capire cosa posso fare e dove andare, ammette Djokovic, che non aveva mai perso negli ultimi 20 anni al debutto in uno slam. I sintomi sono sempre più pesanti, il mio corpo inizia a cedere. Con questa sconfitta Djokovic uscirà dalla top 10 per la prima volta dal luglio del 2018, altro dato impietoso, perché gli Highlander, ai noi, restano proprietà esclusiva dell'immaginario collettivo, tutto al più di Hollywood.
6: È tutto da Jenny De Gaetano. Buona giornata.
0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
7: 60 70 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
8: Buongiorno Pier, Massimo da Pavia. Questa mattina mi piacerebbe ascoltare un brano di Mark Knopfler, ma quando, dopo l'uscita dei Dire Straits, dopo lo scioglimento dei Dire Straits, Il brano è What It Is, l'album è Sailing to Philadelphia. Se riesci a metterlo lo ascolto molto molto volentieri. Buona giornata e buon ascolto a tutti. Ciao ciao.

0: Ieri dai Astrace, come o di Mark Knopfler, come parlare a un chirurgo di fare un appendicite. Io le ho tutte quelle dei Dire Straits, anche cose inedite, e mi ero promesso di fare anche uno special sui Dire, ma mi servono 2 o 3 ore, perciò bisogna che trovi anche lo spazio per farlo, ma prima o poi lo farò, vedrai, perché è qualcosa di particolare.
1: Guarda qua. Fabrizio di Ancona, volevo richiedere Telegram Road dei Dire Straits e dedicarla a tutti gli amici della radio. Buon mercoledì amici, ciao ciao. Came a man on a train, walking 30 miles with a sack on his back, and he put down his load where he thought it was the best.

0: guarda che robe, guarda che cose che riesce a fare, che è riuscito a fare il grande Magnus verso la Telegraph Road. Meraviglia,
1: buongiorno,
0: grazie Fabrizio.
1: Pier, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 60 70 80. Michele da Verona. Questa mattina volevo la meravigliosa canzone di Sinead O'Connor, Nothing Compares to You, che tra l'altro ho anche letto che è stata scritta da Prince per un altro gruppo e poi in qualche modo insomma è arrivata alla mitica O'Connor, che l'ha resa direi un brano immortale per la sua interpretazione così forte e meravigliosa. Un abbraccio a tutti e tutte.

0: Grazie Michele, canzone bellissima di Prince, interpretazione magistrale di Sidney O'Connor, Nothing Compares to You, che... ma vedi, è quello che dico sempre io, a volte Prince è stato un po' dimenticato, ma si sarebbe da ascoltarlo per bene, perché ha fatto delle cose meravigliose, davvero. Grazie Michele, favola.
1: Ciao Pierangelo, felice di sentirti. Oggi 2 settembre, compleanno di mio cugino Pietro, che abita a Palosco in provincia di Bergamo, una persona a cui io tengo molto e gli voglio molto bene, perché quando è stato il momento mi ha aiutato e io ho aiutato lui, chiaramente una cosa reciproca. Comunque è una persona altruista che, se a cui chiedi un favore, non ti dice mai di no. È veramente una persona ad hoc, ecco. E niente, volevo, oggi è il suo compleanno, volevo che tu scegliessi per lui una bella canzone di auguri, ok? Ti ringrazio Pier e confido nella tua ricerca. Ciao Pierangelo.
0: Grazie Maurizio, io sai, quando mi mettete in queste condizioni mi trovo sempre un po' in imbarazzo, nel senso che le canzoni sono tante da scegliere, ma forse una che va bene per tuo cugino, così gli illuminiamo la giornata. Eccola qua, Sunshine Day degli Osibisa, è molto bella.

0: Lo dice la canzone, Maurizio. Sunshine Day, una giornata illuminata. Per tuo cugino, tanti, tanti, tanti auguri. Grazie.
1: 60-70-80 live.
2: Radio 60-70-80, un disco più bello dell'anno.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
2: Ciao Pier, sono Barbara da Brescia. Volevo dedicare a Emi e Mariano, amico di Renato Zero. Sono rientrata dalle ferie e ho fatto la mia prima notte. Ciao!

0: grazie per amico Barbara, grazie. Buon lavoro, ben ritornata dalle vacanze. E buongiorno anche agli amici che hai salutati. Salutato. Vabbè. Grande pezzo d'autore questo. E grande Renato Zero. Non so chi di voi ieri sera abbia dato un occhio al televisore, ma io mi sono visto un grande cocciante. Davvero, davvero. Ma grande, grande.
1: Buongiorno,
0: grande,
1: ragazzi. Buongiorno, padre Pier. Se hai voglia di iniziare la mattina in dolcezza con Sherry's Day, Culante Gang, ti ringrazio. Ciao, bello. Buona giornata a tutti.

0: minuti il mattino, ma davvero sono oberato di messaggi e non so più a chi dare retta. Mi dispiace se in queste due ore non sentite tutte le canzoni che avete richiesto, ma questione di 15-20 giorni, poi allungheremo la trasmissione di un'oretta, perciò avremo più spazio. Va bene! Era Carriage dei Kool & The Gang con la voce di JT Taylor, perché secondo me i Kool & The Gang sono lui, anche se poi sono stati cambiati tanti cantanti, però la voce di JT Taylor era qualcosa di impressionante. Vabbè, grazie Claudio, grazie. Chi c'è ora? Mauro?
1: Buongiorno Pier, sono Mauro, figliosino di Kingo, ci siamo sentiti spesso. Senti, siamo on the road direzione 5 Terre. E Renato chiede On the Road dei Rockets. Dai, faccela ascoltare, Piero.
0: Direzione 5 Terre, mamma mia che meraviglia, ragazzi. Andate a Monterosso, andate a Varazze, andate in quei posti favolosi. Ci ho lasciato il cuore io lì a Monterosso.

0: edizione 5 Terre. Mauro Renato,
1: buongiorno,
0: buone vacanze.
1: Buongiorno a tutti, sono Livio. Buongiorno Pierre, stamattina ci mettiamo in moto con difficoltà, abbiamo un po' la batteria scarica, ci proviamo, proviamoci con un Crocodile Rock di Elton John, vediamo se si dà un po' di brio alla faccenda, perché altrimenti mi rimetto a letto volentieri. Buona

0: caro Olivio, ricordati la sera di mettere in carica la batteria, perché altrimenti la mattina fa non parte. C'è il fisico che è lì, ma non risponde ai comandi. Vabbè. Però con Crocodile Rock di Elton John, chissà che magari la carica sia anche un po' venuta. Vabbè. 8:25, grazie.
1: 60, 70, 80, live.
2: 60, 70, 80, by Studio Più, è la radio.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60-70-80 live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Buongiorno Pier. Andrea di Cuneo. Oh, questa mattina ho voglia di ascoltare Simple Minds e andrei con una delle mie preferite tratte da New Gold Dream, e quindi ti chiedo Hunter and the Hunted. Grazie mille, buona giornata a tutti.

7.33, questo è Nicole Dream, Simple Minds. Andrea, io lo so che a te piacciono molto, specialmente questa Hunter and the Hunted, che trovo semplicemente fantastica. Vabbè, allora, Marco, non mi sono dimenticato, chi è che compie gli anni oggi? Il tuo amico Fabio, vuoi fargli un regalino? Ma sì che gliela mettiamo, dai, lo facciamo ballare un attimo. Fabio, tanti auguri dal tuo amico Marco e da tutta l'officina. E

0: un no, dico, offri un bel bicchierino lì a Fabio, Marco. Fagli tanti auguri. Gli abbiamo regalato anche il My Showrunner and the Neck. Vabbè, dai. Tanti auguri Fabio e che sia una splendida giornata.
1: Ma buongiorno a tutti dal Max in questo 2 settembre. Oggi Pierangelo vorrei ascoltare un brano dei GQ, Disco Nights. Ciao a tutti e buon mercoledì.

0: GQ.
1: Vabbè, qua qualsiasi cosa andiamo a sentire è un capolavoro, facci caso.
2: Buongiorno a tutti quanti, buongiorno Pier. Allora, questa mattina, se fosse possibile ascoltare Older You di Mirko Mission e augurare buona mattinata a tutti quanti.
1: Vabbè dai, un po' di Italo Dance, ma sì, dai.

0: sì, ma certo che un pezzettino di porchetta la potevi tenere in parte, cioè. Vuoi mangiarla tutta tu, insomma. Porchetta la mattina alle 8:30 è il massimo, eh. Va bene, dai. I'm older you. Vale a dire, quanti anni hai? Quanto sei vecchia. Cos'è che dice? No, non lo mangi.
1: Beh, Pierco, meglio non se sbaglio, eh. Però adesso che grazie a questa radio mi sono messo a riscavare in tutti questi generi musicali, ho scoperto che Little Disco in quegli anni era una tra le migliori, insomma, magari dopo quello americano, dopo quella, ma non tante altre.
0: È vero, certo. Chi è che voleva elettrica salsa, guarda?
2: Vorrei dedicare a Katia, che ora abita a Imperia, che prima abitava a Brescia, elettrica salsa. Tanti auguri, Katia. Ciao, ciao da Daniele. With a stranger, don't have to ask you to get up, you do it on your own.

0: ti ha salutato Daniele di Brescia e ti ha mandato anche un messaggio, ma vieni a Brescia, che fai a Imperia?
1: Ma certo, stamattina niente salame perché l'ho finito ieri, perché ne avevo il culino e l'ho finito ieri. Questa mattina ho aperto la coppa, che è l'ultima che ho fatto questo novembre scorso, e devo liberare, la cantina, insomma, perché adesso sono un paio di mesi, poi comincio a ripensare al nuovo, al fresco.
0: Ma il culino è quello più buono, cioè quello che ti avanza proprio alla fine lì, quel pezzettino lì lungo 5, 6, 10 centimetri, è quello più buono, eh? Va bene, chi era questo? Off
2: 60 70 80 live.
3: 60, 70, 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Radio 60 70 80, 30 anni di grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Nuova fiammata nel conflitto tra Stati Uniti e Iran. Washington colpisce obiettivi militari mentre Trump minaccia un'escalation maggiore. Khamenei promette: daremo al nemico una lezione, mentre le forze iraniane colpiscono basi americane nell'area. Il servizio di Daniela Ubaldi.
3: Le forze del comando centrale degli Stati Uniti hanno portato a termine con successo una serie di attacchi contro obiettivi militari iraniani. Alla fine di una notte di raid arriva la comunicazione del CENTCOM, che dà conto dei siti colpiti: sistemi radar di difesa aerea, mezzi e strutture marittime, capacità di posa di mine e siti di comunicazione. Stiamo colpendo ad Hormuz, se l'Iran risponde ai raid ci sarà una nuova offensiva. La minaccia di Trump, che non ha frenato la reazione di Teheran, che a sua volta ha lanciato missili e droni contro basi americane Erbil nel Kurdistan iracheno. Attacchi iraniani sono stati lanciati anche contro Bahrain e Kuwait. I Pasdaran hanno rivendicato di aver ucciso molti militari americani colpendo Camp Tabetin, una base di Marine statunitensi in Giordania, notizia smentita da fonti americane. Daremo agli Stati Uniti una lezione indimenticabile, si fa sentire la guida suprema Khamenei, mentre Teheran conta 11 morti, tra questi le vittime denunciate dalla Mezzaluna Rossa, che riporta di 3 adulti e un bambino uccisi e 50 feriti nell'attacco durante un matrimonio nella contea meridionale di Sirik.
2: Torna a salire la tensione tra NATO e Russia. Mosca ha la responsabilità dell'attacco ibrido a Lipsia del 4 agosto. L'accusa del governo tedesco, che ha deciso la chiusura del consolato russo a Bonn e la chiusura di un centro culturale russo. La Germania cerca l'escalation. Le accuse sui fatti di Lipsia sono infondate, replica il Cremlino. Se le parti non avvieranno un dialogo non sarà possibile raggiungere un accordo sul conflitto in Ucraina, lo ha detto il segretario al Tesoro degli Stati Uniti.

0: Brexit, chiudendo i lavori della G20 delle finanze. Avanziamo nel Donetsk, qualsiasi struttura militare in Ucraina è un obiettivo, incluse quelle britanniche. La minaccia del presidente russo Putin: non dobbiamo permettere alla Russia di dividere l'Europa, l'opinione del ministro degli esteri Tajani.
1: Dobbiamo però respingere tutti questi attacchi ibridi, queste provocazioni, per capire a Mosca che noi siamo uniti, perché l'obiettivo è soprattutto quello di disunire l'Europa, così come l'obiettivo è quello di influenzare le elezioni nei paesi europei. Quindi questo deve essere assolutamente, un tentativo che deve essere assolutamente respinto. Questo è il tipo di attacco che fanno i russi e noi dobbiamo, ripeto, essere uniti e impedire a Mosca di dividere l'Europa.
0: Aveva problemi mentali documentati la donna di 49 anni che ha seminato il panico ieri a Times Square, nel cuore di New York, accoltellando a caso un uomo e una donna prima di essere uccisa dalla polizia. L'uomo di 69 anni è ricoverato e stabile, la donna di 32 è morta in ospedale per le ferite all'addome. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
2: Ben trovati all'ascolto delle notizie di scienza e cultura. Una passeggiata di un'ora ogni giorno allunga la vita di 6 ore. È la tesi di un gruppo di ricerca internazionale che si è concentrato sulle condizioni di salute di un campione di individui dallo stile di vita sedentario. Gli esperti sono giunti alle loro conclusioni dopo aver esaminato i dati del National Health and Nutritional Examination Survey, un progetto di ricerca statunitense che ogni anno monitora i parametri vitali di oltre 5.000 soggetti. Lo studio è stato pubblicato di recente sul British Journal of Sports Medicine. In un mondo invaso dalla plastica, anche gli oggetti più inoffensivi possono giocare brutti scherzi. A finire sul banco degli imputati stavolta sono le bustine di tè che, una volta in infusione, rilascerebbero miliardi di particelle micro e nanoplastiche. Ad affermarle un'equipe di scienziati dell'Università Autonoma di Barcellona in un articolo su Chemosphere. Gli esperti raccomandano attenzione ai consumatori e soprattutto chiedono alle autorità controlli più incisivi sulla filiera agroalimentare. Ed è tutto, a presto con nuovi aggiornamenti di Scienza e Tecnologia.

0: Ivan, fa il bravo che sono le 9 quasi, fa il bravo, non dire cose. No, parlavamo del salame, che cioè tanti dicono ma è finito, lo butto via, mancano 5-6 centimetri, ma è la parte più buona. Qual è la parte più buona? Le cose, sì, come lo chiami tu, il culino?
1: È sempre il più buono, sia che sia, ecco, stagionato, che sia morbido, è sempre una cosa meravigliosa.
0: Dai, dai, dai, vabbè, ho capito. Quelli stagionati, insomma.

Allora, Marilena, questa mattina ho scelto Shandy The Kiss perché c'era anche Patrizio che la voleva sentire. Hai fatto gli auguri a Fabio, Marco? Meno male. Cos'è che mi scrivitiamo? Bacetto qua, bacetto. Siamo amici da 40 anni noi. Da bacio, dai, dai, bacio, vai.

0: è colpa di Ivan, questa mattina è colpa sua, cioè non è che.
1: E dopo sono io la maliziosa, qua si che parlavo di uccelli, qua si parla di salami, ragazzi.
0: Fate bravi, su. Sono le 9 del mercoledì.

di D'Antonio Caminito, perché ieri sera sicuramente ha fatto il mondialito ieri sera, sì. No, ha dovuto festeggiare il suo matrimonio con tutti gli amici, eccetera, eccetera. Non c'era. È ancora a letto, stamattina. No. Niente ricetta, non si mangia oggi. No. Niente, vabbè. Grande Matt Bianco che ci ha portato direttamente alle 8.55. Sentiamo l'ultimo pezzo qua. Mi dispiace anche per Davide di Varese, volevi sentire Settembre di Antonello Venditti, non ce l'ho fatta. Mi dispiace anche per Lucrezia, Samantha, Viola, buongiorno. Sarà per domani mattina, dai. Vi regalo l'ultimo pezzo di Lionel Richie così. Ecco.

0: Questa non l'ho capita, non l'ho capita.
1: Ma no, però non riesco mai a capire questa cosa. Se il pulino è quello alla fine del salame, la parte iniziale del salame come si chiama? La punta? La pulina? Il pulino all'inizio? Dobbiamo indagare oggi.
0: Sì, sì, vediamo come si chiama all'inizio del... Non ti rispondono neanche, guarda. Sono ancora a letto. Oh mamma mia, abbiamo finito con All Along di Lionel Richie. Signore e signori, vi auguro una buona mattinata, che il sole sia con voi, il caldo pure, buone vacanze, buon lavoro. Noi ci sentiamo alle 15 oppure domattina alle 7. Ciao!

0: Radio 60, 70, 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Ami la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60, 70, 80 by Studio Più.
1: A Radio 60, 70, 80

Ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Buongiorno da Marco Mancini. I raid americani della notte scorsa sull'Iran hanno causato la morte di 11 persone. 7 persone sono rimaste uccise nelle province sudoccidentali, altri 4 morti, tra cui un bambino, oltre 50 feriti, si contano nel raid che ha colpito una festa di matrimonio nel sud dell'Iran. Il Pentagono ha confermato di aver bombardato nella notte obiettivi militari iraniani, in particolare sistemi radar, installazioni di difesa aerea, asset marittimi e centri di comunicazione. Non si è fatta attendere la reazione della Repubblica Islamica. I Pasdaran hanno attaccato con missili e droni le basi americane a Erbil, nel Kurdistan iracheno. Attacchi iraniani sono stati lanciati anche contro Bahrain e Kuwait. Raid anche in Giordania. Secondo l'Iran sarebbero stati uccisi diversi soldati americani, circostanza smentita invece da Amman e Washington. Le inondazioni al confine tra Cina e Nepal nella regione del Tibet hanno causato almeno 1.114 morti in Nepal e 3.916 dispersi, secondo quanto comunicato dalle autorità nepalesi a una settimana dal disastro. E nella zona ora è altissimo il rischio di epidemie a causa dell'acqua contaminata da fango e detriti. L'ex primo ministro britannico Starmer ha annunciato le sue dimissioni da deputato. Dopo l'addio a Downing Street lo scorso 20 luglio, dopo 2 anni di governo, l'ex leader laburista lascia anche la Camera dei Comuni dopo 11 anni.

nostro paese con qualche lieve disturbo. Nella prima parte della giornata nuvolosità irregolare al centro nord, tuttavia senza precipitazioni degne di menzione, cieli sereni altrove. Durante le ore pomeridiane potrebbero verificarsi alcuni rovesci sulle aree montuose del nord e su quelle meridionali, situazione sostanzialmente soleggiata altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Radio 60, 70, 80. By Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: ami la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70 80

E ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: C'è uno che ha scritto: puoi bruciare per fuori questa canzone? Ma è bella, dai. Questa mattina solo canzoni di cioccolata. No, ma sono belle. Siete cattivi, veramente.
3: Io e te, la qui sarà per sempre, sì, soltanto sì.
2: Tanto sì. Allora, l'amore è bello, ci mancherebbe, perché distruggerlo? L'amore è bello, però non è che è per sempre sì, per sempre felici, per sempre come nelle favole, no? Sì. Sono cavolate queste. Sì, sì. Perché i litigi ci sono anche delle coppie super felici. Quando tu vedi una coppia super felice che esce fuori al ristorante, tutti pittati, tutti pittati, sistemati, truccati. Adesso l'uomo sembra la donna sembra l'uomo, cioè non si capisce più niente. Non, perché l'uomo anche si sopracciglia, si fa, si impiglia, si mette le ciabattine, le cose, tutto fighettino, tutto bello, wow wow wow, abbronzato. La donna magari anche lei tutta, poi dopo in macchina si scannano, cioè non, in macchina non si parlano, non si parlano due parole a casa, e come aprono la porta di casa si ricordano tutto e iniziano papam, papam, perché tu 20 anni fa mi facesti questo, 20 anni fa, ti ricordi ancora che... Vabbè, però l'amore è bello, insomma, non è... allora, se fosse sempre felice, poi no, che noia, no?
4: Infatti.
2: Ci vuole un po' di roba lanciata, un po' di...
4: roba lanciata.
2: Sì, un po' di traslochi, ci vogliono un po' di traslochi. Digli a sto Piero che sta canzone ha scassato, andiamo avanti. Ma chi è Piero poi?
4: Ma infatti chi è?
2: Non è Piero, non si chiama Piero.
4: Si chiama Sal. Ma chi è?
2: Sal, si chiama Sal.
4: Da Vinci.
2: Sal.
4: Sal, Salvatore.
2: Sal è il nome, no?
4: Salvatore.
2: Salvatore a Napoli. Come superi Napoli, già arrivi a Roma e Salvat. Salvat, poi arrivi qua al nord e Sal. Non ti puoi chiamare Salvatore al nord. Come ti chiami? Salvatore. Ah, un uterrone. Andrea, buongiorno. Tu hai fatto caso che la carta d'identità c'ha la scadenza, la patente c'ha la scadenza, qualsiasi cosa ha la scadenza tranne il certificato di matrimonio. E c'ha ragione, però
4: vero,
2: non ci avevo riflettuto su sta cosa, non, è vero, ha perfettamente ragione, non, ci vorrebbe una scadenza anche lì. Ma il latte c'ha la scadenza, tutto c'ha la scadenza, noi ci abbiamo la scadenza, e invece il matrimonio è per sempre, però dice fino a che morte non vi separi. Quindi voglio dire, io conosco dei serial killer, se volete, dai, insomma, a pagamento. Vabbè, insomma, non. Bentornati, andiamo avanti. Questo non si può leggere. Però è bello, è bellissimo. Io vi amo perché mi insultate così, ma l'insulto è bellissimo, ragazzi. Allora, Catavolo, ma non dici mai che l'Italia è forte nella scherma, nelle arti marziali, nel tiro con l'arco? Vabbè, non lo dico perché non è che mi viene in mente tutte le volte. Dico sempre che siamo fortissimi in tantissimi sport, che non è solo il calcio, dove siamo diventati ormai come si dice, lo scarto dell'Europa, del mondo, cioè siamo messi veramente male. Siamo molto più nel nuoto, per esempio, stiamo andando fortissimo nel tennis, ma è anche vero che nella scherma, come dice lui, nelle arti marziali, nel tiro con l'arco, siamo fortissimi. Infatti, se scoppierà una guerra medievale, noi saremo tra i primi, cioè, voglio dire. Beh, certo. Fantastica sta cosa, voglio dire. Anzi, mandate i vostri figli non a fare, che ne so, tiro con la pistola, con l'arco, con le frecce, con la cerbottana. Beh, sì, scoppia la guerra, che ne sai? Perché deve scoppiare forse una guerra nucleare? Può scoppiare anche una guerra medievale, che ne sai? Tutti fuori con, come si chiamano? Non gli archi, come si chiamano?
4: La palestra.
2: Te l'immagini, la signora anziana dal terrazzo, quarto piano, puff, che ti spara la balestra. Fantastica, fantastica. Va bene, io conosco il fratello di Sal Da Vinci, e chi se ne frega. Leonardo, non so se Leonardo è il fratello o
4: è una battuta. Andrea,
2: io conosco il fratello di Sal Da Vinci. Sal, non la capisco.
4: Leonardo Da Vinci, Andrea.
2: Ah, Leonardo Da Vinci. Mamma mia. Sono peggio delle mie queste. Si è messo male, commesso. Ringrazio i supermercati che, nonostante i rincari, hanno mantenuto il prezzo del carrello a un euro. Me l'hanno scritto, hanno ragione, però. Certo. No, perché tutti si lamentano degli aumenti dei prezzi, però in effetti il carrello un euro o al massimo due euro, quello più figo, quello, quello del. Non posso fare. No, diciamo una disparità tra i supermercati, c'è cioè il supermercato dei ricchi, diciamoci la verità, sì, e quello dei poveri. Quello dei poveri, come ho detto ieri, non c'è il bagno, per esempio, cioè già da là capisci che insomma non, perché se un povero va in un supermercato e il ricco ha bisogno del bagno perché vede i prezzi e si gli prende paura, capito? Quindi si fa subito il bagno. Se invece un ricco non va in un supermercato dei poveri, compra tutto, no? E te chi sei? Sono Luisa, la cassiera. Ormai t'ho preso, non, stai qua, non, fai le pulizie, fai qualcosa. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi, andiamo avanti. Allora, cavolo, io so che no, i complimenti non. Gesù non aveva la moglie, neanche il diavolo. Secondo me loro sanno cosa hanno fatto, non, sanno qualcosa che non. Ah, giustamente dice Gesù non aveva la moglie e neanche il diavolo. Quindi voglio dire, dovevamo imitare loro noi invece degli altri, non, se anche San Pietro, anche tutti, nessuno ha la moglie. Idolatriamo questi personaggi e poi dopo non li seguiamo. C'è qualcosa che non va nelle nostre menti vagate. Perché il prete non si sposa? Sposati anche te. Dopo voglio vedere se mi dici tu, vedrai che sarai felice per tutto. Ma io vedrei dopo se mo dici veramente. Perché se uno. Se il prete si dovesse sposare, no? O la suora si sposa, no? Quando dopo ti fanno quei discorsi, no? Perché l'amore, devi stare in sé fedele, e voglio vedere come me li fanno poi. Dopo 30-40 anni, voglio vedere come me li. Sei sicuro, donna? Sei sicuro?
4: Sei sicuro, donna?
2: Sicuro, mica tanto. Però insomma, no, così c'è scritto. No. Io ho fatto altre esperienze, ma non. Andiamo. Ciao Andrea, mia figlia pratica scherma, fioretto, è un bellissimo sport, buona giornata. Ma io non ho parlato male adesso, sembra quasi che comunque molto meglio che una figlia faccia questi sport, fioretto, scherma, perché almeno voglio dire c'è non, nel senso, capito, non,
4: sì, sì,
2: non, certo. Non è, non viene, capito, se, certo. Si sa difendere dal tu mi e io ti infilzo, andiamo avanti ragazzi, ma perché il mio cervello è un po' cazzo, non ci posso fare niente, ormai è nato così, non è,
5: Andrea
2: non può migliorare
0: su Studio Più non ci resta
1: Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Anche Ugo quando si spoglia dicono sei un po' melenso, sei melenso, sei bene. Senti, ma superano le ginocchia già o
3: cosa?
2: Vabbè, andiamo avanti. Allora buongiorno, scarpe senza suole. Siamo scarpe senza suole. A proposito di scarpe senza suole, ma tu lo sai che la Chanel, se non sbaglio, ha inventato un paio di scarpe che costano tra l'altro poco, 1600 euro, dove copre solamente il tallone, cioè il tallone coperto con dei laccini che ti sul collo del piede. Ah. Ma la parte, diciamo, la pianta. Tutta la pianta, anche la parte davanti, la punta, come si dice?
3: Il palmare che è?
2: Come si chiama?
3: La pianta del piede.
2: Sì, ma il piede si suddivide in varie zone.
3: Pianta e dita.
2: Pianta e dita. La pianta e le dita sono praticamente senza niente, non neanche.
3: C'è la scarpa.
2: Non c'è la scarpa. Non è.
3: Che scarpa?
2: È un copritallone. Non chiamatelo scarpa. È un copritallone. Cioè, 1600 euro. Se gli dai altri 1600 euro, ti danno il resto delle scarpe. L'altro pezzo. Perché lo compri a rate. Lo compri a rate in base. Che io vorrei rigenerare un altro tipo di pagamento. A rate sì, ma ti diamo un pezzo alla volta.
3: Cioè,
2: se tutti pagherebbero, perché se tu ti compri una macchina, no? Dici al leasing, ma quale leasing? Io ti do una ruota oggi. Tu mi dai 1000 euro, di una ruota. Mi dai altri 1000 euro, io ti do, che ne so, un volante. Come le macchine delle edicole, quelle che compri che te le monti a casa. Uguale, è la stessa cosa. Vabbè, potrei fare altri esempi, però sì, scenderei sullo scurrile e non è il caso. Siamo dei ragazzi per bene. Basta musica, 10 giorni di repliche. Pareva di ascoltare. Andiamo avanti. Un altro programma. Allora, no, ma sapete che noi mettiamo poca musica. Ogni tanto qualcuno mi dice: ma la potete radio, ho saputo che lavoro in radio. Io gli faccio subito: tu che radio ascolti? Mi fa: no, io non ascolto molte radio, metto solamente musica. A volte mi danno fastidio quelli che parlano. Gli ho detto oh, non ascoltarmi mai, perché io parlo e basta. Cioè non, ma no, mi hanno detto che sei. No, non mi ascoltare. Ma quindi, se ogni giorno chiamiamo per la pizza, inventando luoghi che non esistono, e luoghi molto lontani, ti togliamo Achille dai maroni? Beh, non è male come tecnica. Cioè, non è male. Quando venite a fare lo show a Londra, sì, a Londra adesso. Non arriviamo a Bari, figuriamoci a Londra. Bentornati, sfavolati. Senti, ma perché dici sempre Mantova quando invece siete in provincia lontano dalla città? Non lo so, perché fa più figo Mantova.
3: Mantova è la provincia.
2: Ma che c'entra? Ha ragione. Cioè, se siamo a Guidizzolo, non siamo a Mantova.
3: Dobbiamo dire Guidizzolo.
2: Guidizzolo è bella,
3: è bellissima Guidizzolo.
2: Non ho capito. Di Guidizzolo allora. Sei fatto male.
3: Scusa.
2: Finalmente siete tornati. Vabbè, sembra quasi un complimento. Noi avevo pieni i maroni di sentire quelle. Andiamo avanti. Mamma, voi siete veramente cattivi, però. Cioè, poi c'è gente che ama noi e c'è anche gente che ci odia. Ci mancherebbe. Non è che odiano solo gli altri. Andrea, per favore, vuoi leggere questa? Hanno rubato tutte le ostie dalla chiesa. No, non ci credo. Ha lasciato un bigliettino al prete. Vedi, gli ignoranti. Ma come si fa a rubare un'ostia? Questo è proprio un ignorante. Le ostie della chiesa. Che ci fai con le ostie della chiesa? Che c'è? Un'altra chiesa, le spaccia un altro prete. Cioè, non sei goloso di ostie. Cioè, ti penti a casa da solo. Non capisco. Che ci fai con le ostie? C'è un mercato nero delle ostie. Ma che ne so, le vendi in Vaticano sotto banco, fuori dal Vaticano. Vuoi un'ostia, vuoi un'ostia, vuoi un'ostia, 2 euro, vuoi un'ostia. Cioè, appena fresca, fresca, buona. Cioè, sono le peccatrici. Sì, la vogliono. Non capisco. Poi un ignorante incredibile ha lasciato anche un biglietto al prete con scritto: le abbiamo in ostiaggio.
3: Mamma mia,
2: no,
3: ti prego.
2: Veramente,
3: l'hai letto davvero?
2: L'ho letto veramente. Il biglietto l'ha scritto il ladro, ignorante. L'avevo detto che era ignorante. Io, le abbiamo in ostiaggio. Ostia, ostiaggio, signora, dai, era facile. Vabbè, dai, allora me ne vado. Se proprio. Che Dio si può dire, no?
3: Sì,
2: non ho mai capito, non nominare il nome di Dio in vano, però tu quando parli, no, perché io credo in Dio, io credo in un'entità forte, cioè uno alto, mai visto, però, cioè, nel senso, come lo descrivi? è quello che ha creato tutto. Ma come si chiama? Non lo posso dire. Ma perché è un pentito? No, non c'è sta,
0: no. Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70.

0: Radio 60 70 80.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Torna a salire la tensione in Germania stamane. Poco prima dell'alba, un oggetto non identificato esploso alla stazione centrale di Augusta in Germania, nel passaggio interno di un edificio. Almeno due persone hanno riportato ferite lievi. Il servizio ferroviario è interrotto mentre la polizia bavarese sta ancora indagando. Intanto Berlino ha accusato la Russia di essere responsabile dell'attacco ibrido a Lipsia del 4 agosto e per questo ha disposto la chiusura di un centro culturale del consolato russo a Bonn. La Germania cerca l'escalation e replica il Cremlino, che contesta tutte le accuse. Ma intanto l'Unione Europea serra le fila. Ieri, al vertice informale difesa in Irlanda, si è deciso di reagire agli attacchi ibridi. Risponderemo, ha promesso la presidente della Commissione Europea von der Leyen. I tentativi russi di intimidirci sono vani. Hormuz, nuova fiammata nello scontro USA-Iran per il controllo dello stretto, con gli Stati Uniti che fanno sapere di aver attaccato un centinaio di obiettivi militari e Teheran che conta 11 morti, tra cui le vittime di un missile che ha centrato una festa di nozze e che ha risposto con attacchi in Bahrain, Kuwait, Erbil, nel Kurdistan iracheno e in Giordania. Tra comunicati e proclami stamane i Pasdaran hanno rivendicato anche: abbiamo attaccato la residenza del comandante USA in Kuwait. Finita l'attesa per la mostra del cinema di Venezia, che già in queste ore vede star in laguna. Stasera alle 19 la cerimonia di apertura dell'83esima edizione della Kermesse, che oltre ad avere un nutrito drappello di star vanta ben 5 titoli italiani tra i 20 in corsa per il Leone d'Oro. Nella serata condotta da Greta Scarano e Nicolas Maupas sarà consegnato il Leone d'Oro alla carriera George Clooney. A tenere la laudatio sarà l'attrice Laura Dern. Seguirà la proiezione del primo film in concorso nella sezione ufficiale, Ink di Danny Boyle. Il primo titolo italiano in gara, il 5 settembre, è Succederà questa notte, che segna il ritorno al red carpet di Venezia di Nanni Moretti a 37 anni da Palombella Rossa. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
3: Non ci resta che ridere
0: su Radio 60 70 80.

0: così.
1: Radio 60 70 80.
2: Uno scrive: se Achille è morto, non lo so, perché è un po' che non lo sento, quindi da ieri non lo sento, però penso di no, spero di no, insomma. Deve andare ad Arco, dopo lo chiamiamo, vediamo se è già in strada, vediamo.
3: Sì, ciao.
2: In strada. Andrea, ma tutti quelli che chiamano per assaggiare la pizza, lui parte? Allora, dai, che parte? Sì. I locali, gente che c'ha i ristoranti, le cose, i locali che vogliono assaggiare il nostro prodotto, lui prende, va. C'ha anche, gli ho comprato anche il furgoncino, quindi va.
3: Infatti hai notato che la macchina non la tocca più la...
2: Ci mancherebbe, cioè, mica è scemo, no? Che fine ha fatto Achille? Forse arriva domani, adesso vediamo, non
3: dipende.
2: Andrea, nella religione basta con le religioni, perché non parliamo mai di religioni di solito, non qual è la domanda che hai fatto? Non mi ricordo.
3: No, dobbiamo darle, Andrea, dobbiamo dare le date del nostro mini tour, Andrea.
2: Non chiamarlo neanche mini tour, sennò sembra una cosa dispregiativa. Cioè,
3: il nostro tour teatrale.
2: Allora, se volete venirci a vedere a teatro, il nuovo spettacolo che faremo a ottobre è uno spettacolo, diciamo, di prova, cioè nel senso
3: di prova.
2: Se funziona lo proseguiamo, se no non lo interrompiamo là, non c'è problema, no, in ogni teatro facciamo uno spettacolo diverso, quindi non vi per esempio a Bellaria forse faremo una commedia, per esempio adesso non a Mantova vi prenderò a pallonate, quindi a Rovereto non so ancora, adesso vediamo, dipende. Allora noi facciamo 3 serate a ottobre, poi ne faremo una a novembre forse e una a dicembre forse, e poi chiudiamo, poi gennaio e febbraio mi riposo, ho bisogno, perché parto, non so dove andrò e non so neanche quando tornerò e soprattutto se tornerò, però la radio la farò sempre, nel senso che si può fare anche dall'Australia, no?
3: Certo,
2: con un canguro a fianco magari, invece di Ugo che ride, uno che salta, non perché no? Non, perché adesso ci sarà, allora, siccome alla tua risata ogni tanto qualcuno dice ah che fastidiosa sta risata così qua e là, dopo un po' diranno ah sto canguro che salta in continuazione. Vabbè, andiamo avanti. Dimmi.
3: Allora ricordiamo le 3 date di ottobre, Andrea. Il 10 di ottobre saremo a Mantova.
2: Aspetta, uno ha scritto: che prodotto vendete?
3: Ma che marijuana?
2: C'ha il furgone pieno di marijuana. Dimmi.
3: 10 di ottobre.
2: Basi per la pizza, basi pizza.
3: Spizzicarlo.
2: Vabbè, va, non fare pubblicità che non serve. Non, stiamo andando così bene che non ci serve. Io non prendo una lira, però insomma, li metto solo i soldi. Però sta andando bene, sta andando fuori.
3: Allora, 10 di ottobre saremo a Mantova. 16 di ottobre siamo a Rovereto Trento. 24 di ottobre saremo a Bellaria Marina. Rimini. Se volete info e prenotare dovete chiamarmi.
2: Allora lo dico bene perché lui lo dice proprio da speaker.
3: Parlando normale.
2: No. Vabbè, comunque il 10 di ottobre siamo a Guidizzolo.
3: A Guidizzolo.
2: Provincia di Mantova.
3: Esatto.
2: Ok, dov'è Guidizzolo?
3: Provincia di Mantova.
2: Infatti. Il 10. Lo spettacolo inizia alle 21 e parla di, ma soprattutto anche. Quindi vi aspettiamo alle 21. Per prenotare non dovete presentarvi lì, perché lì poi quando è tutto pieno noi chiudiamo baracche e burattini. Dovete chiamare Ugo per avere informazioni e se vi va a prenotare. Poi il 16 siamo a Rovereto, in quelli di Trento. Poi non è che torniamo nel Trentino, non torniamo più, non è che siamo Vasco Rossi e Jim Carrey.
3: Che c'entra?
2: Allora, il 16 di ottobre siamo a Rovereto. Poi il 24 di ottobre andiamo a Rimini. Se volete maggiori informazioni dovete chiamare Ugo
3: 389 83 34 825
2: 34.
3: Il 3 è venuto male.
2: 34 è venuto bene, però non è bellissimo.
4: Andrea,
3: da tavolo.
2: Comunque trovate il numero sui nostri social, che è meglio.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

anni la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora

E ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Andrea, dovevi parlare del ciccione che se la tirava, che ha fatto la serata a Pescara. Ah, ecco, vedi, meno male che ci sono gli ascoltatori, sennò
3: ce l'ho qua segnato.
4: Ce l'ho segnato, però non l'hai detto. No, cioè, se te lo segni solo per te, cioè,
2: è come il marito che viene cazziato in continuazione dalla moglie, si segna sui post-it cazziatoni e poi li lascia in macchina, cioè non no, devi farli tuoi, cioè non
3: ma vedi, ti spiego perché ho detto
2: lascia stare, lascia
3: ce l'ho
2: stare.
3: Segnato.
2: Se dovessi incontrare te a 18 anni, cosa gli diresti?
3: E io dovessi incontrare me a 18 anni.
2: Un Achille di che c'ha 18 anni. Tu incontri te stesso che hai 18 anni. Che gli diresti?
3: Cosa gli direi?
2: Ma è difficile la domanda.
5: Cioè, è facile.
2: Ma è facile la domanda.
5: Chiedi a me, è facile da rispondere.
2: Ugo, se dovessi incontrare te a 18 anni.
5: Ugo, non fumare, mi raccomando che fa male.
2: Oh, vedi, è una bella cosa. Tu cosa gli diresti?
3: Beh,
2: esci dal bagno. cosa gli diresti?
3: Vabbè,
2: te la vuoi scriviti la frase, scrivitela. Ci pensi e domani mi rispondi.
3: Darei dei consigli, cioè nel senso dei...
2: Ma è difficile lui proprio, è un ragazzo difficile.
3: Quanto tempo avrei a disposizione? Dipende quanto tempo, cioè nel senso, ci posso parlare.
2: Ma una frase gli devi dire.
5: Una cosa che ti viene al momento.
2: Una non è che è la prima cosa che ti viene in mente. Tagliati i capelli, per dire, non ti tagliare i capelli.
3: Una frase.
2: Provaci con le donne, non fanno male.
3: No, ecco, una frase.
2: Vedi.
3: Ecco, una frase sarebbe quello.
2: Sì. Sarebbe quello.
5: Questa.
3: No, sarebbe.
2: Ha avuto un sacco di difficoltà a scuola, ragazzi. Cioè, non è nato con un dente in più per parte, per zona. È normale che parla così. Cioè, su. Dai.
3: No, sarebbe.
2: Provate a tirare via le zanne a un elefante. Poi va a destra e a sinistra. Mettete una zanna in più. Cioè, probabilmente lui, come Arisa, quando c'ha la cervicale, si infila due penne rigate nelle narici. È per quello che parla così,
3: no? Sì. Se vi dovessi ricordare me stesso a 18 anni,
2: sì,
3: direi
2: questa è una frase bella che potete fare a voi stessi, a tutti voi che state ascoltando l'audio, perché molto spesso non ci si pensa, no? Cioè, possiamo correggere qualcosa di noi, ma perché mi guardi le spalle, sei invidioso? Io parlo, questo mi guarda le spalle, perché è rotonda, è bella rotonda.
3: No, non sono mica invidioso.
5: Guarda il sorrisino di Achille, guarda, no!
3: Che oggi vado a prendere i nuovi manubri. Perché sto sistemando la mia zona
2: comfort,
3: la zona
2: palestra,
3: zen palestra,
2: zen palestra.
5: Ma dove, scusa,
2: cosa vai a comprare
3: casa
2: oggi?
3: Mia.
2: Vai a comprare quello che ti ho detto io.
3: Oggi vado a prendere, perché devo cambiare,
2: sì,
3: due manubri,
2: sì,
3: con i loro agganci.
2: Agganci.
3: Sì, perché io quei manubri che ho hanno 20 anni.
2: Sì, quelli che si infilano ancora i pesi con le mollette lì.
3: Non con la molletta, ma con la chiusura stile bicicletta.
2: Ah, peggio
3: e
2: ancora.
3: Con la presa.
2: Ti passa la voglia di fare gomma. I pesi, perché dici, ma no, devo prendere un bel stringere così quella, mamma.
3: No, prendo due manubri nuovi, però sì, con la chiusura quella no, così. No,
2: ma prendi quella che ti ho detto io.
5: Mi raccomando, non spendere tanto,
3: No, quelli lì ho già guardato.
2: No, quelli con la sabbia prende lui.
5: Quelli con la sabbia.
2: No. Che si riempiono con la sabbia.
3: Perché tanto c'ho i dischi. E poi devo prendere anche la kettlebell. La kettlebell.
2: Quella è la cartella.
5: C'è.
2: Quella è la cartella, non c'entra niente.
3: La kettlebell.
2: La
3: kettlebell.
2: La tupperware. Andiamo avanti, dai, andiamo avanti, mamma ragazzi.
3: No, se dovessi incontrare me stesso.
2: Ma in questo programma c'è l'IVA o no? Perché ragazzi, non è... C'è l'IVA? No, perché sennò non ho soldi a sufficienza. Andiamo avanti.
3: Se dovessi incontrare me stesso, 18 sì, anni, direi a chi sì, lavora su te stesso, chi credi di più a te.
2: Ma così
3: credi?
2: E il ragazzo di 18 anni gli risponderebbe.
3: No! Vabbè, allora
2: va bene, allora, vabbè, comunque
3: lavora su te, cioè nel senso, credi in te stesso.
2: Tu dovresti dire invece il contrario. Non credere in te stesso. Esattamente il contrario. Io direi questo al catalogo 18, non credere in te stesso. Cioè, non lascia stare, non credi negli altri, non credi in te stesso.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: sì.
1: Radio 60 70 80.
2: Continuiamo con il sondaggio alla... Buonasera, sono Brunetta. Buonasera, per voi faremo il sondaggio. Facciamo il sondaggio di Achille. Achille sta scrivendo uno spettacolo per bambini. Vediamo che tipo di successo, che tipo di, diciamo, di presa potrebbe avere sul pubblico femminile, sulle mamme che hanno figli. E un sacco di gente, di uomini, mariti, fidanzati, ci hanno mandato il numero di telefono delle mogli e delle fidanzate. Ecco come faccio io poi a rimorchiare. Questa si chiama Elisa, vediamo per esempio Elisa, abbiamo due figli, lui è Mariano, vediamo un po', chiamiamo Elisa, vediamo se sarebbe disposta a pagare dei soldi per venire a vedere Achille e far contenti i figli. Sentiamo.
3: Pronto?
4: Sì, Elisa?
3: Sì?
4: Sì, ciao, buongiorno, piacere, sono Achille Ferrari di Radio Studio Più.
3: Achille?
4: Sì, sono Achille.
3: Achille, ok.
4: Sono Achille, ciao. Mi ha dato il tuo numero di telefono il tuo compagno.
3: Ok.
4: Ecco, perché sto facendo un sondaggio. Praticamente io voglio portare in scena nei teatri uno spettacolo per le famiglie. Quindi cioè, così che tu puoi venire con le tue figlie, giusto? Oh, hai due figlie.
3: Sì.
4: Ecco, io praticamente volevo fare uno spettacolo dove praticamente prende la magia, il mondo delle fiabe e i supereroi.
3: Bello.
4: Ecco, ma le tue figlie quante anni hanno, scusami?
3: Una e mezzo e tre.
4: Una e mezzo? Vabbè, ok, ok. E l'altra tre, ok. Come si chiamano?
3: Sofia e Noemi.
4: Quella più grande, Noemi, parla, sì.
3: La più grande Sofia, sì, che parla fin troppo.
4: Parla meglio di me. Ma è lì con te?
3: No,
4: Ah, ok, no, perché se no ci parlavo e chiedevo cosa ne pensava lei dello spettacolo. Va bene, ok, quindi tu verresti?
3: Certo, volentieri.
4: Molto bene, sono contento. Ecco, vabbè, il prezzo...
2: Ma intervengo io perché
4: altrimenti...
2: Ma sembrano delle telefonate di pietà, non di tristezza. Tu devi fare un sondaggio e dici quanto saresti disposta a pagare per venire a vedere lo spettacolo mio.
5: L'euro del carrello.
4: Vabbè.
2: È rimasto ingastato l'euro del carrello, ti do quello.
4: Cioè, tu praticamente, diciamo così...
2: Elisa.
5: 20 euro ne spenderesti.
4: Tu quanto spenderesti? Cioè, secondo te...
2: Quanto spenderesti per andare a vedere Achille e lo spettacolo di Achille?
3: Ma non lo so, non mi sembra molto simpatico.
5: No! La carriera finita!
2: La carriera! Grazie della tua sincerità, grazie Elisa!
5: Ma come?
2: Ciao, un bacio!
5: Oh, Achille, lascia i bambini, buttati sugli anziani!
2: No, ride, però sta ridendo, però si è divertita.
5: Stava scherzando.
2: No.
0: Non ci resta così.
1: Radio 60 70

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80 News.
3: Ok Salute e Benessere.
4: Siamo in appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. In Italia il cibo non è solo nutrimento, è cultura, conversazione e troppo spesso terreno fertile per i luoghi comuni. Dalla dieta del lunedì alle chat di gruppo sopravvive una collezione di piccoli dogmi che orientano i nostri comportamenti alimentari più della scienza stessa. Fare corretta informazione non è un dettaglio editoriale ma una vera responsabilità, spiega Maria Luisa Barbarulo, ideatrice del portale Vediamoci Chiara, che da oltre 10 anni raccoglie i dubbi delle donne su questo tema. Perché crediamo ai falsi miti? Molti slogan alimentari hanno successo perché sono facili da ricordare. Tuttavia, come sottolinea la nutrizionista Giorgia Attioli, il benessere dipende da un equilibrio generale, qualità, quantità e stile di vita. Tutto il resto è una semplificazione che regge male alla prova dei fatti. Allora vediamo quali sono i falsi miti da sfatare. I carboidrati fanno ingrassare soprattutto dopo le 18. Non è l'orario a fare la differenza, ma il bilancio calorico totale. I carboidrati dovrebbero costituire il 45% delle calorie giornaliere, come confermano le linee guida pubblicate dal Ministero della Salute. Saltare i pasti fa dimagrire, al contrario rallenta, in un certo senso, anche se non è possibile rallentarlo davvero, il metabolismo e aumenta la fame nervosa al pasto successivo. I grassi fanno sempre male. Esistono grassi essenziali come gli omega 3, indispensabili per il cuore e il cervello, anche quello contenuto, no, l'acido linoleico contenuto nell'olio extravergine di oliva. L'acqua calda e limone al mattino brucia i grassi, aiuta l'idratazione ma non ha alcun potere dimagrante intrinseco. La frutta dopo i pasti fermenta e fa ingrassare. Non esistono prove scientifiche a riguardo, conta semplicemente l'introito calorico complessivo. Le proteine si possono mangiare senza limiti, un eccesso proteico può affaticare i reni e sbilanciare la dieta. I prodotti light sono sempre salutari, spesso invece compensano la riduzione di grassi con zuccheri o additivi per mantenere il sapore. L'amaro aiuta la digestione, l'alcol irrita le mucose gastriche e può effettivamente rallentare invece il processo digestivo. Le uova alzano il colesterolo. In persone sane, colesterolo alimentare influisce solo marginalmente su quello ematico, come confermano diversi studi. Più sudo, più dimagrisco. Il sudore è perdita di liquidi e sali, non di grasso. Il peso perso viene recuperato non appena ci si ridrata. Se faccio sport posso mangiare tutto. L'attività fisica è un'alleata, ma non ha una licenza di eccedere senza criteri qualitativi. Il gelato può sostituire un pasto completo, pur essendo un piacere della tavola, manca dell'equilibrio di fibre e nutrienti di un pasto strutturato. E quindi mi raccomando, non cerchiamo di prendere sempre le scorciatoie, seducono perché promettono risultati immediati e spesso non abbiamo voglia di fare un vero e proprio percorso, ma tante volte sono solo delle bufale. Grazie per essere stati con noi.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Allora, buongiorno, chi vi parla? C'è Padre Agadavolo, insieme da Sessa, è vera, poi c'è Padre Ivo, poi c'è Carlo Maria, Gigio, poi
3: Ernesto,
2: poi c'è, come si chiama, amico tuo, quello sardo, quello...
3: Capito.
2: Allora, stamattina tutti i personaggi mi sono entrati nel corpo all'1:30 di notte.
3: Vabbè.
2: All'1:30 di notte io sentivo le voci, ragazzi, quindi sono un po' preoccupato, sono anche un po' agitato, non so, perché di solito senti le voci prima di morire, prima della morte senti le voci. Va bene, allora non mi ricordo
3: Cinque miei anni dovevi commentare.
2: Allora, i cinque anni di... Allora, io vi do un consiglio. Mettetevi compratevi una lavagnetta, oppure, che ne so, un foglio di carta, ve lo appiccicate dove volete, in bagno, in macchina, dove volete, e scrivete 1800, cioè quanti anni belli pensi di fare ancora nella vita? Belli, belli vuol dire che puoi fare tante cose, no? Cioè, perché dopo una certa età, dopo... Allora, fai il conto, scrivi i giorni, perché gli anni non hanno un senso temporale vero, cioè quando dici fra un anno ti sembra una vita, invece un anno è un attimo, è un pirito, quindi
3: un pirito.
2: No, uno gli dà importanza, la parola anno sembra, capito, una cosa, mi capisci quando parlo? Sì, quello non mi capisce.
3: Io almeno... ti capisco, no. Anno sembra che invece 365 giorni li conti, li tocchi,
2: li tocchi, no, non li devi toccare. Allora, comunque, capito? Quindi 5 anni sono 1825 giorni, e ogni giorno scali, tagli, fai 1824, 1823, cioè hai un senso vero temporale alla tua giornata che hai perso. Ieri, per esempio, che hai fatto da interessante? Cioè, cioè perché 1825 non sono tantissimi, se no. Ci pensi, no?
3: Ma io ho detto ipotetico, non saranno 5, saranno di più, che ne so. Cioè.
2: Allora, Ugo, adesso io ti voglio bene, lo sai che ti vogliamo bene noi, però cioè, non sei messo benissimo, diciamo, non... 5 anni vuol dire che proprio ti dice benissimo.

0: tantissimo, eh?
1: No, no, ma 5 anni così ancora. Sì, sì, sì, potrei farcela.
0: Mm. Vabbè, potrei farcela. Diciamo di sì. Allora, cosa hai fatto di eclatante ieri per dire non ho buttato via una giornata?
1: Non ho dormito alla mia solita ora. Cioè, è incredibile perché ho avuto da fare. Sono stato fuori in giro col cane. Sono andato a trovare delle persone. Ho fatto cose che non faccio mai di solito il pomeriggio. Infatti, mi sono stranito. Ho detto, è strana sta roba.
0: Cioè, tu sei andato a trovare gli amici. È una cosa strana.
1: Gli amici, sono andato a trovare una signora, poi un'altra signora.
0: La signora? Sì. Ma che fai? Porta a porta?
1: No, sempre per parlare per Rio. Hai capito? E quindi ho fatto una cosa diversa.
0: Sì.
1: E mi ha stravolto la giornata.
0: Ah, che bello.
1: E infatti, quando mi hai chiamato ieri, hai detto, ti sei appena svegliato. Ho fatto sì, perché sono arrivato tardi. Però il mio pisolino me lo devo fare per forza.
0: Ma
1: però...
0: ieri ti ho chiamato io e avevi la voce da sonno. Eri appena svegliato.
1: Certo, ma quell'orario per me.
0: Alle 6. Alle 6.
1: No, ma perché sono andato a dormire? Ce l'ho detto, sono andato a dormire più tardi rispetto al solito.
0: Ah, di solito vai alle 2:30 a dormire.
1: Due e mezza. Alle 4:30, 5 sono già sveglio. Per me era una cosa strana ieri.
0: Ah.
1: E quindi ho fatto sta cosa strana che...
0: quindi la cosa strana ieri da segnare della serie, cavolo che bello, che hai dormito un po' più tardi.
1: No,
0: e ti sei svegliato un po' più tardi.
1: No, ho fatto cose che non faccio di solito durante il giorno.
0: Ah.
1: Una volta che arrivo a casa, mi chiudo in casa, porto fuori il cane e poi mi richiudo in casa, hai capito?
0: Ah, ok,
1: quindi
0: ok.
1: Per me è una cosa diversa dal solito.
0: Vedi, tu allora, nella tua diciamo pochezza d'animo
1: d'animo no, ma scusa, non c'entra
0: nella
1: niente.
0: Tua fantasia cioè tu ti stranisci del fatto che sei da invece che alle 2:30 a dormire alle 3:30 per dire, no
1: sono andato a dormire tardi proprio alle 4:30
0: e te sei svegliato alle 6:30
1: alle 5:30
0: vabbè, hai dormito poco.
1: Ho dormito poco,
0: questo per te è una cosa strana, una cosa da segnare, è una cosa bellissima
1: perché nella mia routine non esiste questa
0: Ok. Cioè, non intendevo questo io, Cioè, nel senso, qualcosa di eclatante che hai fatto ieri, capito? Cioè, qualcosa
1: di eclatante, niente.
0: Bello, dico che dice, lo voglio rifare perché è stato bellissimo.
1: No, niente.
0: Perfetto. Solite cose, insomma, no? Oggi sorprendi te stesso. Oggi vai a fare una rapina, vai. Con la faccia di mucciaccia lì, come si chiama?
1: Mucciaccia.
0: Ti fai coso blu. Fai qualcosa di te. Fai l'amore, per esempio.
1: E con chi?
0: Ma che ne spaga, è brutto a dirsi, però voglio dire, mari estremi rimedi, come si dice? Te do io una centella, voglio dire. Fai qualcosa di particolare, capito?
1: Va bene.
0: Vai al supermercato, che ne so, mezzo nudo, fai in costume da bagno, con le pinne, capito? Una cosa strana, capito? Oggi fatti tutta la giornata con le pinne.
1: Ma perché?
0: Che ne so, vai in giro così, non è vero.
2: Certo, è vero.
0: Noi non ci pensiamo mai, ma queste cose uno le sogna da bambino, avresti voluto fare un sacco di cose, no? Che poi non hai fatto. Quindi hai mentito a un bambino, a te stesso, ma a un bambino hai mentito. E sta cosa è bruttissima. Ragazzi, la colpa non è nostra, ci hanno detto no, quello non si deve fare, e vada via il culo. Cioè, allora, ci siamo ritrovati a fare sempre le stesse cose e che noia, che barba, ragazzi. Vabbè ragazzi, dopo sto sfogo inizia il programma e adesso questo era il fuori onda, adesso andiamo in onda, ragazzi.
1: Certo.
0: Ok, allora presentati, tu chi sei, insomma, perché la gente magari un po' che non ti senta, soprattutto a questo orario, non sa chi sei.
2: Vabbè, certo. Ciao amici, buongiorno a tutti, io mi chiamo Achille Ferrari, sono
0: quello
2: Achille
0: che balbetta, insomma.
2: Sì, sono quello che però una volta balbettavo di più,
0: Sì.
2: Cioè, quindi una volta...
0: Sei migliorato, diciamo.
2: Ma secondo me sì, dopo è ovvio. Sì. C'è comunque sempre del gap, dell'handicap, come si dice.
0: No, l'handicap si vede, insomma,
2: come nel golf.
0: Sì.
2: Sono un po' come Djokovic, che insomma lì allo US Open.
1: Open!
0: È un torneo di tennis per balbuzienti. Cioè.
2: Allora, US Open in America ha iniziato insomma, a sentire.
0: La tua mancanza.
2: No. Che comunque. Anche lì, cioè, d'altronde, quando porti.
0: Ma
2: il
0: non c'entra niente con Djokovic, come si chiama lì?
2: Non è Djokovic.
0: Vabbè, l'uomo Martina lì.
2: Djokovic.
0: Non c'entra niente. Tu non è che sei un campione, te sei un campione, non posso dirlo, ma tu sei un campione del.
2: Guarda, che io faccio. Guarda, sono uno dei pochi.
0: Lui è, allora, sai che quando fanno le nazionali di calcio c'è sempre l'over, quello un po' anziano, quello, lui tra i quindicenni è un over, quindi immagino nei campionati del mondo di quelle cose là, lui arriva, si presenta e dice tutti i ragazzini, dice, ma quello che c'entra, quello c'ha esperienza, però non è male, e lui è l'over l'over pip. Vai.
2: Sono uno dei pochi insieme a Musetti.
0: Buongiorno, ben trovati ragazzi. Allora, facciamo così, mandiamo una canzone, poi diamo un senso logico al programma, sennò veramente non ne usciamo oggi, non ne usciamo. Allora, volevo dire una cosa, che c'è uno che ha fatto un panino, la dico perché uno, io vedo delle idee, Allora, un uomo ha preparato un panino al pollo partendo da zero, cioè da proprio da... Non è che c'è una di... Perché mi guardi così?
2: Io sto pensando in che senso c'è da zero.
0: Ha coltivato le proprie verdure nel giardino. Poi ha viaggiato in aereo, ha raccolto l'acqua dell'oceano per ricavarne il sale. Penso, cioè una cosa. Poi ha munto una mucca per produrre il burro e il formaggio, quindi se l'è fatto lui a casa da solo. Ha lavorato un pollo per ricavarne la carne e ha raccolto il grasso per ricavarne il grano per ricavare la farina. Poi ci ha fatto il pane, così qua. L'intero progetto e il panino gli è costato $1,500.
1: Ammazza, è bello.
0: Ma coglioni. No. Però è bello, cioè non la battuta è di Gregorio, che lo salutiamo.
1: Ma chi è?
0: Gregorio, si chiama Gregorio, cioè non però allora però è un businessman, questo è un businessman, certo. Cioè nel senso che non uno che no è uno che potrebbe fare delle no ma... Allora alla gente noi siamo come si chiama, non so come spiegartelo, come, cioè noi siamo tutti un po' rincoglioniti ormai e se arriva quello che fa le ciabatte di pelo e una gnocca si mette la ciabatta di pelo, tutte le donne si mettono la ciabatta, non tutte, però diciamo quelle affezionabili si mettono tutte le ciabatte di pelo. Se arriva uno che fa il panino da $1,500, tu pensi che non ci siano centinaia di migliaia di McCoyon che non si comprano il panino da $1,500? Certo, quindi lui nella sua, diciamo, stravaganza è un po' genio, capisci? Sì. Per il mondo di oggi. Se l'avesse fatto negli anni 60, gli menavano a questo. Invece oggi siamo un po' tutti
2: plasmati da quello.
3: Ma che plasmati, dai! Ma questo quando parla dici cazzate!
0: No, il termine è quando uno è influenzabile. Siamo tutti influenzabili, no?
2: Sì, praticamente siamo
3: che plasmati. Plasmati,
2: dai, il tecnico potrebbe.
0: Ma ti hanno fatto con la cacca, te? Cioè, fammi capire. Quindi, questo per dire cosa? Pensate a una cosa strana e fatela. Non aprite la partita IVA, fatela in nero, mi raccomando. E trovate il business. Perché c'è sempre qualcuno che sicuramente. Dai, vabbè, ho capito. Io me ne vado oggi. Okay. Oggi c'è stacca la testa, ragazzi.
4: Non ci resta che ridere
5: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Non mi ricordo cosa stavamo dicendo. Cosa stavamo dicendo, disalzato?
3: No, ma è. A me non mi ricordo questa cosa qua del gabbiano. Mi fai venire in mente che stamattina
2: hai trovato un altro uccello anche tu.
3: Ho trovato venire Alba.
2: Alba e tramonto.
3: No, vedo l'alba.
2: Ah, vedi l'alba.
3: E dinanzi a me una marea di uccelli.
2: Ah.
3: Che si muovono.
2: Tu pensavi la fine del mondo, no?
3: No, l'immigrazione.
2: Migrazione.
3: Erano lì che giravano. Ma tanti.
2: Lasci tu alla migrazione. Quindi.
3: No, ma tanti. No. Era per dire che.
2: Avevi lavato la macchina.
3: No. Però bello questa cosa qua. Cioè, creavano un'atmosfera, hai capito?
2: Un'atmosfera. Certo.
3: Un'atmosfera.
2: Un cielo diverso.
3: Un cielo diverso che ti porta al pensiero. E infatti, volevo dirti.
2: Certo che è normale, signora, è normale. Due denti in più, la testa schiacciata, le spalle piccole, pisello, però è normale, sei normale, che fai, te gratti?
3: Si vede che
4: dai che ce la fai, Achille.
3: Ecco bambino, volevo chiederti una cosa.
2: Bambino, via. Oh ragazzi, voi lo sapete che la muraglia cinese dove finisce? Cioè, lo sapete? Sapete quanto è lunga la muraglia cinese?
5: Una roba di 7000 km, una roba del genere.
2: Quanto?
5: Una roba del genere.
2: Vabbè, non lo sapete. No, andiamo avanti.
3: Se non sbaglio, sui 1000 qualcosa.
2: No, perché siccome è tanta ignoranza, ogni tanto dobbiamo dare delle informazioni così, pom, delle botte, delle notizie che non c'entrano niente con quello che diciamo. Però, perlomeno, questo è un programma culturale. La muraglia cinese è lunga.
5: Lo chiedo.
2: Ma no, non devi chiedere, devi andare così per.
5: Quanto è lunga la muraglia cinese?
3: Per me 3200 km.
2: Ma che 3200 km?
5: Ma voi siete matti?
2: Ma di più.
5: E io è molto di più.
2: Molto di più.
3: 22500 km.
2: Ma basta, che facciamo? Il coso del gioco dei fagioli, dai!
5: Allora, 21.196,18 km.
2: E dove finisce?
5: Do mar.
2: Perché finisce in mare? Perché? Lo sai perché?
3: Perché una volta la Cina, cioè nel senso, si è abbassata.
2: Si è abbassata la Cina.
3: Dove adesso finisce in mare, prima era un po' più alto.
2: C'è veramente tanta ignoranza qua, ragazzi.
5: Ma io l'ho buttata così.
2: Si può toccare veramente l'ignoranza. Allora, gli operai cinesi erano un po' rincoglioniti. Hanno costruito sta muraglia, andavano. Doveva fare il giro della Cina, no? Per proteggere dagli invasori, però gli operai cinesi hanno preso quelli proprio un po' rincoglioni, un po' come voi, insomma, no? Questi insomma non costruivano benissimo, così gli hanno chiesto: ma cosa state facendo? Come sta andando la giornata? E loro: male.
5: Mamma mia, ti prego.
2: È andata con... Vabbè, la cancello. Andiamo avanti. Potrei fare un'altra peggio, ma non me la sento. Comunque finisce mare, dice, ma attenzione, c'ha la battuta, vai. Il ciccione c'ha la battuta.
5: Ma allora mica l'hanno fatta gli uomini, cioè tu hai detto gli uomini.
2: Non l'hanno fatta gli uomini.
5: Non l'hanno fatta gli
2: le
5: uomini.
2: Le donne l'hanno fatta.
5: Ma neanche le donne.
2: Non sarebbe finita male.
5: Aspetta la mia.
2: Sentiamo, vai.
5: Non l'hanno fatta gli uomini, né uomini né donne. La muraglia l'hanno fatta i muli, muraglia.
2: Ma non si può manco sentire sta battuta.
5: È venuta male.
2: No, ma ti ho dato un suggerimento, capito?
5: E non l'ho colto.
2: Non l'hanno fatta gli uomini, l'hanno fatta le donne, se no non finiva in male. Non finiva male. Vabbè, lascia stare, andiamo avanti, ragazzi. Purtroppo ho questi Don Dondolo e un fracasso qua.
3: Prima, ti volevo dire una cosa.
2: Sì, mi volevi dire una cosa.
3: Prima.
2: Sorprendici!
3: Si è parlato delle novità.
2: Allora, noi facciamo schifo, però è un programma che non esiste, perlomeno non esiste, capito? Non siamo uguali agli altri, capito? Siamo tre coglioni, ma scusate la parola, però che è la verità, un po' è la verità. però noi non siamo, come si dice, stereotipati, stampati, bravo,
3: ecco, non siamo stampatizzati, ma siamo
2: stampatizzati,
5: era giusto prima, Achille, era giusto.
2: Ma va bene, stampatizzati, ci sta.
3: No, dai. Prima hai parlato di cose sorprendenti, cioè hai chiesto a Ugo,
2: aspetta un attimo, c'è un tuo fan,
6: pronto? Achille?
3: Sì?
6: che non ti venga in mente da domani di venire in radio prima delle 9.
2: Vabbè, è un consiglio, però allora... sembra più una minaccia che un consiglio.
3: No, allora hai chiesto
4: allora,
3: a Ugo...
4: dai!
3: Allora hai chiesto a Ugo prima delle novità, così fatti di destra e sinistra.
2: Sì.
3: E in questo periodo c'è. Allora, sul tuo suggerimento, ho pensato, ho riflettuto, ho detto vorrei provare la novità del 2026-27. Cosa sarebbe?
2: Sì.
3: Quindi prendere un po' più in considerazione e creare uno spettacolino, uno spettacolo per i bambini. Tu più volte mi hai detto questa cosa qua, no? Di dedicarti ai bambini, così cosa? E quindi ho pensato a questa cosa. Vorrei creare, vabbè, al di là, due cose.
2: Sì.
3: Una potrebbe essere...
2: Allora, i due obiettivi della tua vita, quali sono? I tuoi sogni, due sogni c'hai. Cioè, aspetta un attimo, c'è un altro sogno. Dimmi.
7: Buongiorno, tavolo.
2: Dimmi tutto, fratello, dimmi.
7: Ho un consiglio per il ciccione.
2: Non devi aver paura di dire ciccione, non è una parola brutta.
5: Non me la prendo mica.
2: Ma poi non è una parola brutta. Se gli dici fai schifo, sei brutto, allora dici, ma ciccione è bello, vai.
5: Dimmi.
7: Deve fare il tai chi dalla sedia.
2: Il tai chi dalla sedia. E che è il tai chi?
5: È un'arte marziale.
7: Tu a me su Facebook se ogni giorno sto tai chi dalla sedia. Sono una ventina di esercizi da seduto.
2: Da seduto?
7: E diventi un fuscello.
2: E diventi magro col tai chi da sedia.
5: E devo trovare.
2: Dopo vado a cercarlo.
7: Perfetto.
2: Ciao, grazie per il consiglio.
5: Ciao, grazie.
2: Curati. Ma perché dassi consigli?
5: Ma se funziona.
2: Ma quello se la magna la sedia. Gli è rimasta una sedia sola. Gli altri le ha mangiate tutte. Dai. Ragazzi, comunque, voi pensate di avere una vita brutta che fa schifo, insomma, non bellissima. Allora, pensate a due gemelli. Io ho conosciuto due gemelli che praticamente uno è gay e l'altro è etero, ma sono attaccati, hanno un culo solo. Quindi, cioè. Vabbè, niente, non.
8: Andrea, ciao, su studio.
2: Ma dove vai? Perché uno pensa sempre la mia vita è schifosa, pensa a questi due attaccati, no? Sai quelli che nascono poverini attaccati, uno è gay e l'altro è etero, cioè non, però c'hanno un uno solo, dai.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
9: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: anni la musica. 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80

E ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: C'era una volta
1: Hit Parade.
2: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
3: C'era una volta la classifica del 1962, era estate, esattamente la fine di agosto o giù di lì, e accadeva che al primo posto c'erano i Hermanos Rigal con Quando Calienta el Sol. Quindi al punto numero 2 Adriano Celentano con Stai Lontana da Me, e al terzo posto Paul Anka con la sua versione italiana di Love Me Warm and Tender che faceva ogni giorno. Quindi Renato di Mina alla posizione numero 4. Quella fu anche la grande estate di Edoardo Vianello, che arriva in Hit Parade con Pinne Fucine.

Il 1962 se lo ricorderà molto bene anche Peppino Di Capri, che sulla scorta del grande successo di Chubby Checker realizza la sua versione di Twist, che si intitola Saint-Tropez Twist, e arriva alla posizione numero 5 in quella fine di agosto.

0: traguardo.
1: Tagliamo il traguardo quindi anche di questo appuntamento al 1962. Abbiamo citato due personaggi veramente grandi protagonisti di quell'estate, Edoardo Vianello e Peppino Di Capri. Noi ci ritroveremo qui fra un'ora circa. Ricordate di scaricare l'applicazione di Radio Studio Più. All'interno trovate il link per collegarvi al nostro streaming e portare la musica di Radio 60 70 80 in tutto il mondo durante le vostre vacanze. A tra poco.
2: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

0: 60, 70, 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60, 70, 80.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Ancora battaglia nell'area dello stretto di Hormuz dopo l'ondata di attacchi americani, un centinaio di obiettivi militari colpiti e la replica di Teheran che ha attaccato basi di Washington nel Golfo Persico. I guardiani della rivoluzione iraniani hanno rivendicato anche un raid con missili e droni contro obiettivi americani a Erbil nel Kurdistan iracheno e l'attacco alla residenza del comandante delle truppe americane in Giordania. I Pasdaran, che contano 4 militari uccisi nei raid, rivendicano poi un massiccio attacco su una base statunitense in Kuwait in rappresaglia ai raid americani che hanno centrato una festa a Sirik, costata la vita a 4 civili, tra cui un bambino, e il ferimento di decine di persone. Sarebbe stata una gioielleria turca l'obiettivo dell'esplosione avvenuta prima dell'alba di oggi nei pressi della stazione ferroviaria principale di Augusta in Germania. Almeno 2 persone hanno riportato ferite lievi, il servizio ferroviario è stato interrotto, mentre la polizia bavarese sta indagando nell'ambito della criminalità organizzata. Bisogna uscire da ogni passività e indifferenza dinanzi agli avvenimenti che accadono, non si può restare spettatori disinteressati, è necessario farsi carico delle difficoltà dei fratelli, lo ha detto stamane il Papa nel corso dell'udienza generale in piazza San Pietro. Oggi, ha aggiunto Leone XIV, occorre smascherare le contraddizioni, con la guerra non si costruisce la pace. Le verifiche condotte in mattinata dal soccorso alpino hanno escluso il coinvolgimento di persone nella frana staccatasi ieri dal Monviso, non vi sono dunque dispersi, interessata l'area del rifugio Quintino Sella e parte del sentiero che conduce verso Pian del Re.

0: 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

anni la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati

Ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: giorni, qualche anno fa.
1: C'era una volta Hit Parade.
2: Si riapre il nostro immaginario palco delle classifiche del passato qui su Radio 60 70 80 e siamo nella estate del 1972, un'estate che aveva protagonisti italiani come Ivianella, Mia Marchini, Santo e Johnny, I Nomadi, Adriano Celentano, Gianni Nazzaro, i Dick Dick, insomma una classifica fortemente connotata da pezzi di casa nostra, ma perché sono pezzi davvero molto molto belli. Al primo posto ci sono i Dick Dick che ascolteremo tra qualche istante, mentre alla posizione numero 10 arrivava dentro la nostra Hit Parade anche questa canzone dei Gems. Per chi?
0: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

Il grande successo per questi giovanotti che sono arrivati anche ai tempi nostri con la loro carriera arriva interpretando delle cover di grandi successi. La prima che hanno fatto è stata California Dreaming, quella dei Mamas and Papas, che in italiano diventa Sognando la California con il testo di Mogol, e poi continuano su questo percorso e arrivano a fare altre cover che vogliamo ricordarvi, ad esempio Let's Go to San Francisco, The Power of Potman, che diventa inno nel 67, quindi Watershed of Pale de Procorarum nel 1967, e quindi canzoni anche di Bob Dylan, una versione italiana di The Mighty Queen, insomma tutto un susseguirsi di brani e di rifacimenti, ma che comunque hanno permesso a questi ragazzi di affermarsi fino ad arrivare in classifica con una loro canzone che rimane veramente per molto tempo al secondo posto in quella che era la mitica Hit Parade di Lelio Luttazzi, ed è Viaggio di un poeta che ascoltiamo immediatamente.

0: E abbiamo raccontato anche l'estate del 1972, vi ricordo eravamo alla fine del mese di agosto più o meno in questo periodo. Noi ci risentiremo come di consueto tra un'ora circa, noi si torna negli archivi a recuperare un altro paio di canzoni per continuare il nostro racconto delle parade del passato qui su Radio 60 70 80.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: 60, 70, 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60, 70, 80. News.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Ancora una notte di guerra tra Stati Uniti e Iran, ma lo scambio bellico è anche una battaglia di comunicati e proclami, giallo sulla sorte di due petroliere colpite nello stretto di Hormuz. Daniela Ubaldi.
2: Le forze iraniane rivendicano attacchi contro obiettivi militari statunitensi negli Emirati Arabi Uniti, in Kuwait, in Bahrain, in Giordania, nel Kurdistan iracheno. Anzi, è proprio un comunicato dei Pasdaran a rendere noto che due petroliere che navigavano nello stretto di Hormuz lungo rotte non autorizzate dall'Iran sono finite su mine e sono in fiamme. A parlare di petroliere battenti bandiere iraniane colpite nelle stesse ore anche il comando centrale degli Stati Uniti, che comunica di aver centrato un centinaio di target militari. Tra questi siti di difesa aerea, sistemi radar, asset marittimi e aree dedicate alla comunicazione. E mentre la compagnia nazionale saudita denuncia un attacco alla sua petroliera con due marinai morti lo scorso 31 agosto, Teheran conta 11 vittime civili negli ultimi raid USA che avrebbero centrato anche una festa di nozze. 5 morti, tra cui un bambino, e 50 feriti. Le guardie rivoluzionarie iraniane, che contano 4 militari uccisi a Kermanshah, parlano di rappresaglia nel rivendicare il massiccio attacco sulla base statunitense di Ali al-Salem in Kuwait.
1: Di 8 morti, tra cui un minorenne, il bilancio dell'attacco russo avvenuto nella notte a Odessa. Intanto restano tesi i rapporti tra Europa e Russia. Ieri Berlino ha accusato Mosca di essere responsabile dell'attacco ibrido a Lipsia del 4 agosto scorso. La Germania cerca l'escalation. Le accuse sui fatti di Lipsia sono infondate, replica il Cremlino. E il ministro degli esteri, Tajani, invita a mantenere alta la guardia per i possibili condizionamenti russi nelle elezioni dei paesi europei.
3: Escludo anche che possano esserci tentativi da parte della Federazione Russa di interferire nella vita democratica dei paesi dell'Unione Europea. Bisogna vigilare, bisogna impedire che ci siano queste azioni da parte di un paese con il quale noi non siamo in guerra.
1: Epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. Al 31 agosto si contano 3.000 morti su oltre 6.100 casi confermati. Secondo le autorità di Kinshasa, il tracciamento dei contatti è in corso e ha raggiunto l'88%, al di sopra della soglia operativa dell'85%. Il tasso di letalità si stima attualmente al 48%.

0: 60 70 80. Vai Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60, 70, 80. 30 anni di grandi successi.
1: Ami la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60, 70, 80 by Studio Più.
2: Su Radio 60, 70, 80, la musica mixata.

Stranger, don't have to ask you to get up. You do it on your own.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 607080 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: C'era una volta
1: Hit Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Il nostro cammino attraverso la storia della musica letta dalle classifiche del passato qui su Radio 60 70 80 arriva ad affrontare l'estate del 1982 e in quell'epoca al punto numero uno c'era Miguel Bosé con Bravi Ragazzi, quindi Giuni Russo di Un'estate al mare alla posizione numero due e Avrai di Claudio Baglioni alla posizione numero tre, canzone come sapete dedicata al figlio, e quindi Alberto Camerini con Tanz Bambolina. Questo è un po' il quadro delle posizioni di vertice, ma all'interno dell'Hit Parade c'era un pezzo che è stato un successo clamoroso negli Stati Uniti, si è posizionato per 7 settimane alla numero 1 della Top 100 di Billboard ed è il più grande successo da solista di Paul McCartney, perché mai arrivò a quel livello e nemmeno Stevie Wonder, pensate. Questa canzone fu scritta da Paul da solo e quindi venne cantata insieme a Stevie Wonder, registrata in studio in situazioni completamente diverse e separate a causa degli impegni che ciascuno dei due artisti avevano. Noi ce l'andiamo a riascoltare davvero molto volentieri, arrivando alla posizione numero 10. Paul McCartney e Stevie Wonder con Ebony and Ivory.
1: C'era una volta Hit Parade.

momento musicale particolarmente denso di significati, quello che racconta l'estate del 1982. Dopo il messaggio di fratellanza di Ebony and Ivory arriva questa bellissima canzone che fu incisa solo su 45 giri e non fu incisa su nessuna opera di studio di Claudio Baglioni, ma che diede il via all'epoca dei concerti nello stadio per i cantautori. Fu il primo in assoluto Claudio Baglioni a percorrere questo tracciato e lo fa proprio in occasione della nascita del figlio Giovanni e per festeggiare quindi crea questa canzone che diventa una delle sue più belle e che va direttamente in classifica, come logico che sia.

0: Arriviamo così anche all'epilogo per questo blocco. Dopo la bellissima Avrai di Claudio Baglioni, noi ci diamo l'appuntamento tra un'ora circa, in cui racconteremo un'altra decade attraverso la luce delle classifiche del passato. A tra poco.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: Mancini.
1: Ancora una notte di guerra tra Stati Uniti e Iran, ma lo scambio bellico è anche una battaglia di comunicati e proclami, giallo sulla sorte di due petroliere colpite nello stretto di Hormuz. Daniela Ubaldi.
2: Le forze iraniane rivendicano attacchi contro obiettivi militari statunitensi negli Emirati Arabi Uniti, in Kuwait, in Bahrain, in Giordania, nel Kurdistan iracheno. Anzi, è proprio un comunicato dei Pasdaran a rendere noto che due petroliere che navigavano nello stretto di Hormuz lungo rotte non autorizzate dall'Iran sono finite su mine e sono in fiamme. A parlare di petroliere battenti bandiere iraniane colpite nelle stesse ore anche il comando centrale degli Stati Uniti, che comunica di aver centrato un centinaio di target militari. Tra questi siti di difesa aerea, sistemi radar, asset marittimi e aree dedicate alla comunicazione. E mentre la compagnia nazionale saudita denuncia un attacco alla sua petroliera con due marinai morti lo scorso 31 agosto, Teheran conta 11 vittime civili negli ultimi raid USA che avrebbero centrato anche una festa di nozze. 5 morti, tra cui un bambino, e 50 feriti. Le guardie rivoluzionarie iraniane, che contano 4 militari uccisi a Kermanshah, parlano di rappresaglia nel rivendicare il massiccio attacco sulla base statunitense di Ali al-Salem in Kuwait.
1: Di 8 morti, tra cui un minorenne, il bilancio dell'attacco russo avvenuto nella notte a Odessa. Intanto restano tesi i rapporti tra Europa e Russia. Ieri Berlino ha accusato Mosca di essere responsabile dell'attacco ibrido a Lipsia del 4 agosto scorso. La Germania cerca l'escalation. Le accuse sui fatti di Lipsia sono infondate, replica il Cremlino. E il ministro degli esteri, Tajani, invita a mantenere alta la guardia per i possibili condizionamenti russi nelle elezioni dei paesi europei.
3: Escludo anche che possano esserci tentativi da parte della Federazione Russa di interferire nella vita democratica dei paesi dell'Unione Europea. Bisogna vigilare, bisogna impedire che ci siano queste azioni da parte di un paese con il quale noi non siamo in guerra.
1: L'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. Al 31 agosto si contano 3.000 morti su oltre 6.100 casi confermati. Secondo le autorità di Kinshasa, il tracciamento dei contatti è in corso e ha raggiunto l'88%, al di sopra della soglia operativa dell'85%. Il tasso di letalità si stima attualmente al 48,6. In arrivo sull'Italia l'ennesima ondata di calore che porterà temperature con valori massimi fino a 8 gradi sopra la media. Da venerdì 4 a mercoledì 9 settembre le temperature saranno in costante aumento, a Roma e Milano attesi picchi di 35-36 gradi. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di giornata.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80, 30 anni di grandi successi.
1: 60 70 80 live.
2: Eccoci. Buongiorno, buon pomeriggio. Ciao a tutti da Pierangelo. È mercoledì ed è anche il 2 di settembre. Vai, i giorni passano, ragazzi. Sembrava ieri che fosse il 15 d'agosto, va. Mazza! È volato il tempo. Buona musica sino alle 18. 351 351 1000. Si inizia subito. È già.

tracce per Viaggio di un poete. E oggi, stranamente, abbiamo iniziato con della musica italiana, che vabbè, comunque è sempre ben accetta, giusto? Grazie anche a Gianni Bella, che sta per arrivare, richiesto da... che è Marco da Milano, questo. Che vuoi sentire di Bella? Ah, fantastica, più ci penso.

0: capita, eh? Pensare sempre a una persona, più ci pensi, più ti viene voglia di vederla, di sfiorarla, di baciarla, di accarezzarla. È vero, non capita a tutti, però insomma, è così, eh. Canzone azzeccata, devo dire, come tutte quelle di Gianni Bella. Marco, buon pomeriggio a te. Allora, buongiorno anche a Maurizio.
1: Ciao, ecco, Pierangelo, va. Non vedevo l'ora che arrivavi in questa bellissima trasmissione. Allora niente, domani mattina partiamo, andiamo in Italia, mi hanno già programmato il lavoro, io al posto di andare in vacanza il mio grande capo mi fa lavorare. Vabbè, pazienza, dai, è un favore, si fa, via. Volevo sentire, carissimo, Bomba o non bomba di Venditti. E poi domani quando siamo in viaggio ti chiamiamo anche domani. Ciao Pier!
0: Buona giornata e dunque buon lavoro Maurizio! Il lavoro...

0: gran bomba, ma non lo so. Allora, grazie Antonello Venditti, grazie Maurizio. Naturalmente vi saluto anche alla Valentina, vi aspettiamo in Italia. Bel viaggetto, comunque davvero, fatto in macchina dalla Romania in Italia, un bel viaggetto. Fatto tranquillo, senza fretta. Va bene, poi vai anche al lavoro che vuoi, meglio di così. Sarà contenta lei, come no?
1: Ciao Pier, sono in cucina, si può sentire una canzone ritmata di Tony Esposito, così dalla carica? Grazie.
0: Guarda che c'è questa pagaia che è stata ripresa da Tony Esposito.

0: Non è male, questa Pagaia remix. Vabbè. Tony Esposito. Per chi deve lavorare ci vuole anche un po' di brio, ci vuole un po' di come posso dire, di ritmo, no? Sentiamo che hai scelto Giancarlo.
1: Ciao, buon pomeriggio Pier, meno due all'alba, per te che vai in ferie e per alcuni che riprendono. Ascolta, oggi è semplice, vorrei ascoltare Billy Paul, per favore, let it mean. Vabbè, ciao Billy Paul, grazie, ciao Giancarlo, ciao.
0: Fortuna che hai detto che era semplice, let M in, tutto lì, cioè non è. Mi sono un po'. Grazie, Gianca.

0: Let Em In, The Beautiful, vecchissimo pezzo del 73, dove sei andato a beccarlo, Giancarlo? Lo conosci solo tu questo, eh? Vabbè, sono convinto.
1: Ciao Pierangelo, buon pomeriggio. Metteresti il clip di Radiohead e la dedico a tutto 60, 70, 80 e buon pomeriggio a tutti da Fabio Villazzise.
0: Grazie Fabio.

0: Allora io volevo un attimo ricordare anche a Fabio di La Gise che questa si chiama Radio 60 70 80. Io te l'ho fatta sentire un pezzettino, ma qua si sfora, ma di 20 anni. Radiohead, bellissima, Creep, però attenzione a richiedere la musica, perché noi dobbiamo stare nei nostri parametri 60, 70, 80. Grazie comunque Fabio.
1: 70, 80, live. Live.
2: Radio 60, 70, 80, by Studio Più.
3: La radio di 30 anni di successi.
2: 60, 70, 80, by Studio Più. È la radio che piace a noi.

0: porta una crema di rum lì alla Francesca, crema di whisky, va bene, sì, quella lì, va bene, quella, quella che sembra Bob, quella lì, quella lì, quella, quella, quella lì. Grazie Francesca, era Moving On dei 900. C'è anche un caffè da portare alla Patrizia. Ecco, consumo così, ecco. Un caffè al giorno. La mattina non prende niente, la sera fa digiuno. Ma io non lo so, io, come si fa, Patrizia?
1: Pierangelo, ciao, ciao a tutti.
0: Buongiorno.
1: Ama il tuo lavoro e non lavorerai un giorno. Qui mi tiro addosso l'ira di qualcuno, però vabbè. Mi fai sentire Mattia Bazar con Ti Sento. Gianni Gianni.
0: Ecco. Parla il pensionato, hai capito?

0: ragione questo Marco, eh. È una canzone elegante questa, molto bella, di George Michael degli UM, si intitola Freedom. Allora, un altro messaggio che devo mandare io, un altro Marco di Brescia, non so se... No, è un altro. Scrivimi il titolo della canzone che vuoi sentire di Sofì, che come mi è scritto Broken Cell o qualcosa del genere. Introvabile, mi dicono. Prova a scrivermi il titolo se ce l'hai sotto mano, così vedo di accontentarti. Grazie. Allora.
1: Ma sai che c'è? Che veramente ieri io ho ordinato anche l'aperitivo con gli stuzzichini, ma non mi è arrivato niente,
0: Davvero? Ma non ci credo. Devo riprendere il personale qua. Uè! Uè ragazzi! A me manca gli stuzzichini, credo. Vabbè, vabbè. In cambio ti metto questa, dai.

0: Ma sai perché non glieli hanno portati? Perché dicono, una bella donna così si mette a mangiarsi gli stuzzichini, poi ingrassa, perde la linea.
1: Protesteremo vivamente con la direzione del ristorante per gli stuzzicadenti, cioè gli stuzzichini.
0: Porta degli stuzzicadenti, meno quelli sono di legno. Davvero, guarda che ingrassi Patrizia per gli stuzzichini, lascia stare, lascia stare. Però ti ho regalato il solito rock di Dire Straits. Meglio di così, è meglio di un caffè questo.
2: Angelo, buon pomeriggio, remoto. Oggi a 16, Thunder Stretch, sempre se possibile. Grazie.
0: Cos'è che vuole? Non l'ho capito io il messaggio. Thunder Strike, ma dai.

Hai fatto felici tutti i locatari contando Shrek. Grazie Remo. Naturalmente ACDC. Arrivano messaggi di uomini che mi dicono: ma perché le donne mandano pochi vocali? Perché sono un po' scettiche a mandare i vocali le donne. Loro scrivono, loro scrivono, continuano a scrivere. Vocali ne mandano pochi, davvero, ho notato anch'io. Come mai poi?

0: È vero. Sai che è proprio così, l'ho notato anch'io.
1: Ma perché hanno paura a far sentire la loro voce? Non esiste una donna che abbia una voce brutta. Però loro non lo sanno.
0: Ma è vero, Ma è così, E quelle più sgamate, vabbè, insomma. Non gliene frega niente, ma le altre sembrano tutte, sai, quelle conigliette.

0: Hai visto, Ivan? Stavolta hai sbagliato, stavolta
1: capita. Io ti ringrazio personalmente per quello che hai detto, ma non mi sembra di avere una bella voce.
0: E infatti è bruttissima. Cioè, cosa pretendete? Di essere belle fisicamente, di avere la bella voce, di avere tutto di belle? Non lo so io. A parte che non è mica vero, perché insomma io di brutte voci femminili non ne ho mai sentite, mai, proprio mai. Sarà che io sento tutto in cuffia, molto amplificato, non lo so, comunque di persona poi cambiano, di persona, sì, cambiano, ma radicalmente proprio.
2: 60-70-80, live. 60-70-80, by Studio Più.
3: La radio, per quelli che i ricordi sono il presente. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80.

0: difesa aerea, sistemi radar, asset marittimi e aree dedicate alla comunicazione. E mentre la compagnia nazionale saudita denuncia un attacco alla sua petroliera con 2 marinai morti lo scorso 31 agosto, Teheran conta 11 vittime civili negli ultimi raid USA che avrebbero centrato anche una festa di nozze. 5 morti, tra cui un bambino, e 50 feriti. Le guardie rivoluzionarie iraniane, che contano 4 militari uccisi a Kermanshah, parlano di rappresaglia nel rivendicare il massiccio attacco sulla base statunitense di Ali al-Salem in Kuwait.
1: E di 8 morti, tra cui un minorenne, il bilancio dell'attacco russo avvenuto nella notte a Odessa. Intanto restano tesi i rapporti tra Europa e Russia. Ieri Berlino ha accusato Mosca di essere responsabile dell'attacco ibrido a Lipsia del 4 agosto scorso. La Germania cerca l'escalation, le accuse sui fatti di Lipsia sono infondate, replica il Cremlino. E il ministro degli esteri, Tajani, invita a mantenere alta la guardia per i possibili condizionamenti russi nelle elezioni dei paesi europei.
2: Escludo anche che possono esserci tentativi da parte della Federazione Russa di interferire nella vita democratica dei paesi dell'Unione Europea. Bisogna vigilare, bisogna impedire che ci siano queste azioni da parte di un paese con il quale noi non siamo in guerra.
1: Epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. Al 31 agosto si contano 3.000 morti su oltre 6.100 casi confermati. Secondo le autorità di Kinshasa, il tracciamento dei contatti è in corso e ha raggiunto l'88%, al di sopra della soglia operativa dell'85%. Il tasso di letalità si stima attualmente al 48,6. In arrivo sull'Italia l'ennesima ondata di calore che porterà temperature con valori massimi fino a 8 gradi sopra la media. Da venerdì 4 a mercoledì 9 settembre le temperature saranno in costante aumento a Roma e Milano, attesi picchi di 35-36 gradi. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di giornata.

0: Cocktail, ma qua c'è un artista sconosciuto, non si capisce bene chi l'abbia cantata questa canzone. Una canzone che faceva parte dell'Italo Disco anni 80 qua, ma io personalmente non l'avevo mai sentita. Non so se era questa che volevi ascoltare, però io ho trovato.
1: Ciao,
0: questa.
1: Ciao Pier, buon pomeriggio a tutti.
0: Buongiorno.
1: Sono la Pami.
0: Senti che bella voce.
1: Sì, anch'io. Mi sento che ho una voce orribile con i vocali, però pazienza, lo faccio lo stesso. E
0: ma
1: volevo
0: non è vero,
1: chiedere
0: non
1: se
0: è vero.
1: Potevo ascoltare la canzone dei Roxette, Sleeping in My Car, e dedicarla a tutti voi, augurandovi una buonissima serata. Grazie mille, ciao ciao, baci baci.
0: Vedi come sono prevenute, ma non è vero, se questa è una brutta voce, abbi pazienza, insomma. Pami, grazie, Roxette!

0: senso che gli uomini sono obiettivi, è vero? È bella la voce della Pani,
1: come no? La voce di Pani è bellissima, ma quella di tantissime, di tutte. Io per esempio quando sento la mia mi sento un paperino, quello di che può qua, sono uguale. Pazzesco, ognuno sente proprio la sua voce è brutta. Io mi sento molto un paperino. Va bene, buona giornata.
0: No, ma guarda che comunque è perché la donna è un attimo più vergognosa, no? Nel senso, a mandare i messaggi vocali, sai, magari viene riconosciuta, eccetera, eccetera, poi nascono i casini, lo so. Però effettivamente le voci femminili che abbiamo nella nostra radio sono tutte molto molto belle, e questo non è un complimento, questa è obiettività, eccola. Era Sleeping in My Car di Roxette. Grazie Pami, già alzata.
1: Ciao ragazzi, sono Francesco da Como. Tutto bene. Sei fantastico, anche quelli che ascoltano, sì. Te sono fantastico. Mi fai ascoltare Psycho Killer dei Psycho Killer, non mi ricordo più il gruppo. Talking Heads. Un bacione a tutti voi, ciao.
0: Francesco è fuori come una mina, dove?

0: Ah, perché tu hai la voce femminile nel navigatore, cioè non ho capito.
1: Ragazzi, concordate con me che l'unica voce femminile che lascia molto desiderare è quella del navigatore. Ciao.
0: È vero. Anche quella di Alexa, sì, sì.

0: Grazie Francesco, io lo chiamo Cipo perché mi sembra Cipollini, davvero? Te l'ha mai detto nessuno, Francesco? Era Psycho Killer dei Talkers. Allora, che c'è qua? C'è un padre qua, eh? Che è questo?
1: Avviso a tutte Pronto. Le signore e signorine, gli stuzzichini ci sono anche in convento e aspettiamo anche Gianni per redimersi dalle vacanze. Pier, mi fai sentire Epicide di P-Lion? Grazie, pace, bene da padre Ermanno Battacchio.
0: Battaglia, sì.

0: Volete le voci femminili? Arriva una super passerotta.
1: Ma buon pomeriggio Pier. Buon mercoledì a tutti. Ogni tanto mi faccio viva, Questo ogni pomeriggio ti chiederei la canzone della bellissima Blondie, Atomic. E un bacio, un abbraccio a tutti dalla Lori. Ciao ciao.
0: Ciao Lori, piacere di averti sentito, bellissima voce pure la tua, ma io qua ci avevo già tante richieste di Blondie e devo metterti per forza Heart of Glass, se non ti dispiace.

0: Ma perché avete sempre a che dire voi? Cioè, non lo so, io.
1: La Lori non mi sembra una passerotti, mi sembra più una fringuella.
0: Hai capito, Lori? No, sì, la chiamiamo fringuella, ecco. Oh, mamma mia. Allora, però c'è Livio che ha una massima qua. Sai che non è sbagliato quello che dici.
2: Buongiorno a tutti. In merito alla voce delle donne, vorrei passare questa che è successa sotto l'ombrellone su una spiaggia, mentre le comari, le signore discutevano com'è bella la donna, alta, mora, bassa, un po' in carne, col vestito rosso, giallo, tutti questi discorsi. Quindi, il marito di una di queste che se ne stava sotto l'ombrellone in silenzio dice: le donne belle sono quelle mute, mute.
0: Eccola.
2: Buongiorno a tutti. Una canzone di Genesis tipo Follow Me. Grazie Pier.
0: Sai quante ne abbiamo di belle noi allora qua.

Allora, c'è una ragazza di Milano che si chiama Barbarina, che ha una voce che se tu la sentissi spacca le casse, davvero. Ma lei i vocali non li manda mai, non lo so perché non può. In ufficio Barbarina non puoi mandarle. Devi mandarne uno cortissimo, ma appena devi solo dire ciao, guarda, davvero. Va bene, dai. E la follow you, follow me, The Genesis, grazie Livio. Le donne belle sono quelle mute. Ma. Ma. Marco, questo è per te.

0: se poi le stuzzichi è un disastro.
1: Pessima battuta, le donne sono belle mute. Ma chi cavolo l'ha detto? Ragazzi, state impazzendo?
0: Infatti, che parte a fare? Non devi parlare, se stai muta...

0: È ovvio che la maggior parte delle donne lavorano in ufficio e purtroppo scrivono perché non possono mandare i vocali. Mi ricordo della Barbara che una volta me ne hai mandato un vocale, Barbarina, sì, ma è in bagno, mi sembra, giusto? Ecco. C'era anche l'eco del bagno. Allora Marco, non era quella la canzone prima, no? Broken Chain, no, non era quella. Mi dispiace, no? Io non so dove andarla a trovare, davvero. Quando non trovo una canzone mi incazzo come un cavallo. No, non era quella, vabbè. Allora, grazie per me, Desire, grazie Marco.
1: 70 live.
2: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
3: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: sentire una bella voce, un'altra bella voce. Questa non l'abbiamo mai sentita, No, non l'abbiamo mai sentita, ma è bella davvero. Senti questo.
1: Ciao a tutti, buon pomeriggio. Ciao Pier. Io ti chiederei la favolosa pantera nera Grace Jones con il Liber Tango e un chinotto bello ghiacciato. Grazie mille.
0: Ah,
1: ciao.
0: Sì,
1: Mary Cavalese.
0: Vedi, questa è una... lei non l'abbiamo mai sentita, però oggi le metto Slave to

0: Mary, hai sconvolto i ragazzi della radio, lo sapevo io.
1: Per me è un bel prosecchino con sempre stuzzichini. Ok, grazie.
0: Portale un prosecchino alla signora Barbara. Sì, sì, sì. C'è un'altra signora qua. Dove sono le signore qua? Ah, eccola, eccola, eccola.
2: Se ti va, Pierangelo, potremmo ascoltare Paul Stewart con Time Passenger. Dici? E accompagniamo con una cucchina, con il limone e il ghiaccio. Grazie. Ciao, ciao.
0: Una cucchina? Portale una cocchina, è la coca piccola, cocchina, cazzo.

aveva anche il disco, eh. Lo facciamo partire, grazie Mary, intanto Libertango te lo metto più avanti, se stai all'ascolto. Mettiamo Time Pass, just your stewards. L'ora dell'amore, questo. Sì. Sono le 16:15, perfetto.

0: l'ora giusta per far l'amore, che ho detto io di male? 16 e 18, va bene, no? Allora, cioè non è che a letto ci devi andare a mezzanotte o alle 9 della sera, no? Ci vai quando hai voglia. Allora, e qua vedi che le donne scrivono e mi scrivono: peccato che non ho la materia prima. Quale sarebbe la materia prima? È colpa di Ivan che questa mattina ha parlato del salame. Va bene, lascia stare. C'è sempre qualcuno che mette i puntini su Igua. Ma io non lo so.
1: È sempre l'ora dell'amore, è sempre l'ora.
0: È sempre, non c'è orario. Cioè non è che uno deve aspettare per forza la sera. Se una voglia adesso va a casa, Marco, dai, sì. Ok, grazie. Anche per Time Pass, cioè the oldest you work, invita a fare determinate cose, vero? Che c'è, direttore? Che c'è?
2: L'amore, è sempre ora dell'amore con Samantha e le conigliette e le croci rossine, con tutti.

0: Che ha questo? Che c'ha questo?
1: Angelo, però sei cattivo, eh? Qui c'è gente che perché? Lavora, come fa a fare l'amore? In macchina, da solo! E tanta gente che sta solo in macchina e la moglie è a casa! E allora? E allora metti la canzone di Angelo Grentani, chi non lavora non fa l'amore, dai!
0: Che faceva Geppetto? Geppetto che faceva? Vai a vederti un po' la storia di Geppetto che faceva. Ma io adesso vado a sentire una contessa. Io sento la contessa così mi metto a posto.
2: Buon pomeriggio, ti vengo la femmina e la contessa. Ti mangio, l'ho detto così. Quando uno viene a casa, Don Davide, su. Cioè. Qui si dice in mancanza della moglie 5 contro 1.
0: Vedi. Vai a stuzzicare le donne tu. Vai che poi vedi che
3: 70-80 live.
4: Radio 60-70-80 by Studio Più, 30 anni di grandi successi.

0: Grazie Massimo, era il disco Bronchenologist. Disco band di Scotch, vabbè, tutto a posto. C'è anche Ermanno nei paraggi, va? Vediamo di beccarlo però, eh. È qua.
1: Buongiorno Pierangelo, sono Ermanno. Mi fareste ascoltare la canzone Poison di Alice Cooper? Grazie e buona giornata a tutti.

Depeche Mode. Ciao Elvira, buongiorno Ettore, saluto anche Marco di Torre Pedrera, eccolo qua, Pitch on Bye.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Giornata prevalentemente soleggiata sul nostro paese, nonostante la presenza di nubi a carattere sparso. Nel corso del pomeriggio qualche isolato rovescio sulle aree interne meridionali e sui rilievi nord-orientali. Per il resto tempo in genere asciutto. In serata e nella prossima notte andranno via via esaurendosi anche questi fenomeni irregolari e il tempo tornerà sereno praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

0: Allora, parlavamo prima di voci femminili, di voci che piacciono, di voci che fanno divertire e di voci che sono anche molto, molto, molto, molto sensuali, vero? Questa per esempio è una di quelle molto sensuali.
1: Ma buon pomeriggio, Pier. Non sono ancora entrata nell'ottica di idee di dover riprendere, lo confesso. Ho bisogno di un'iniezione di energia e quindi, parafrasando una loro canzone, ti chiedo se mi puoi mettere un brano dei Motley Crue. Capelloni brutti, sporchi, cattivi, probabilmente anche fuori da ogni regola, ma veramente simpatici secondo me. Che ne dici di mettermi Kickstart My Heart? Se no, in alternativa ti chiedo quella canzone che non era sicuramente politically correct, ma era molto divertente e che era intitolata Girls, Girls, Girls, un'affermazione che non lascia adito a dubbi. Grazie mille, buon pomeriggio a tutti e a presto da Giulia. Ciao ciao.
0: Grazie Giulia, grazie.

0: Bella questa Giulia, brutti cappelloni e sporchi. Ma fantastici però. A me sono sempre piaciuti perché davvero, non so, con questa Girls, Girls, Girls, fantastico. Grazie Giulia, bentornata. E naturalmente buon lavoro anche a te. Mi sa che tutti siete tornati un po' alla normalità, eh? Meno male, meno male. Sento che rientrare subito con il motore in più, vabbè.
1: Ciao Pier, buon pomeriggio. Vabbè. Anche al popolo di 60, 70, 80. Ritorno a casa dopo una lunga giornata e faticosa di lavoro. Volevo ascoltare i Clash con Rock the Casbah, se è possibile, eh? Dai, fammi felice. Un saluto a tutti, una buona serata a tutti. Ciao.
0: ci siamo. Dopo il moto, guarda chi arriva qua.

0: Che è successo qua? Ma tutte le volte è sempre la stessa storia qua, tutte le volte.
1: Oh Giulio, vorrei essere il tuo postino di fiducia. Ma davvero, eh?
0: Una volta che hai portato la posta, che fai? Cioè, non ho capito io. Ma io devo cancellarli tutti questi messaggi? Cancella. Elimina, blocca, cancella. Allora, c'è qualche tifoso dell'Union Brescia che sta ascoltando la radio qua, eh? Mi sapete dire perché Sky questa sera non trasmette la partita di Coppa Italia del Brescia? Perché non lo fa? C'è qualche tifoso all'ascolto qua? Come mai? Voglio sapere perché non viene trasmessa la partita. Adesso chiamo Sky,

Très voce, eh? Très voce, eh? Molto presente. My first, the last, my everything. Barry White. Come no? Te lo metto, Rock and Roll Rubble. Di Alberto Camerini, eccolo qua.

0: io sono sempre nei pasticci con i vostri WhatsApp, perché sono tantissimi e devo dare retto un po' a tutti. E mi risulta molto difficile, davvero. Scusate se a volte non sentite la vostra canzone, ma non ce la faccio. Ciao Maria Grazia, adesso sono preso con le donne, io lascio
1: Ciao,
0: stare.
1: Pier, parlando di voci femminili, io sono Maria Grazia di Brescia. Io dovrei essere un soprano, visto che ho anche una pagina YouTube con le mie esibizioni liriche che faccio e saggio. Vabbè, c'è sempre questa R moscia che mi dà fastidio dalla nascita, ma la maestra dice che va tutto bene. Mi metti Obladi Oblada di Beatles. Grazie e buon pomeriggio a tutti. Ciao.
0: Avere la R moscia è un pregio, davvero. È un pregio, mi piace da morire a me.

Maria Grazia, facci sentire un qualcosa di particolare di 5 secondi, 10 secondi, tipo... Faccelo sentire, dai! Dai Maria Grazia, dai, fai la brava, dai!

0: Secondo voi, gli uomini che rispondono dopo che hai messo la remoscia qua? Ma è possibile che io debba avere a che fare con sto genere? Ma dai, sì. Allora guardiamo se sento Maria Grazia. Maria Grazia, ci sei? Fammi sentire.
1: Ciao, sempre Maria Grazia. Beh, basta digitare su YouTube Aria di Berta, Maria Grazia. Aria di Berta, un'aria del barbiere di Siviglia. I primi 20 secondi sono in controluce, poi si mette a posto. Sarei la serva vecchia incavolata che si arrabbia con tutto. Ciao.
0: Ho capito, ma noi volevamo sentire una pezzettina così, è una curiosità nostra, no?

0: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: detto, ma Tarzan lo fa. Vabbè, per questa bimba, ma non
1: buongiorno,
0: so il nome.
1: Pier. Allora oggi hai fatto una strage di donne. Una strage, sì. Strage. Tutte belle, tutte carine, tutte simpatiche, con delle voci sensuali. Allora, per fare il tombolo ci vorrà adesso un bel vocale della nostra amica Fabiana, giusto? Va bene, dai. Vediamo un po' se arriva. Allora, intanto ti richiedo un brano dei Roxette, quello che preferisci tu. Grazie Pier, buona continuazione. Ciao, Simone dall'autobus di Varese.

0: vuole questo topolino? Non ho mica capito, sai.
1: Pierangelo, mi puoi mettere tutte le gordiane alla pepe, grazie.
0: Sai che non ho capito, davvero? Non ho...

0: che bella questa di Roxette! Ascoltalo sempre il tuo cuore, ma sempre per...
1: Salve a tutti! Ciao Pier, sai che pomeriggio scoppiettante, eh? Ho la radio da cantiere che mi si è appiccicata addosso. Dove vado io, lei mi viene dietro. Ciao a tutti!

0: allora, per sentire tutte le belle voci femminili che appartengono all'ascolto della nostra radio, bisognerebbe fare una trasmissione notturna. Dalle 22 alle 24. Allora le senti tutte le ragazze, davvero? Che sono libere, non sono in ufficio, hai capito?
1: Perdi Busto Arsizio. Oggi mi sento da Heaven 17, Let Me Go. Un salutissimo a tutti, buon lavoro e che quest'estate duri ancora a lungo. Quest'estate deve durare un po' di più. Ciao!
0: A proposito di Varese, io volevo sapere se c'è qualcuno che ci sta ascoltando ora da Varese, se la radio funziona bene, perché ieri c'erano dei problemi anche l'altro giorno. Fateci sapere se l'ascolto vi arriva perfetto, fatecelo sapere. Signore e signori, let me go!

0: Com'è che va a Varese? Tu che sei sull'autobus.
1: Allora Pier, ti devo dire che da Varese Radio 60 70 80 si sente benissimo la musica. Si sente benissimo la musica e non si sente la pubblicità, quindi è una figata. Va benissimo così. No, scherzo, fai controllare i tuoi tecnici il più presto possibile. Simone dall'autobus di Varese. Ciao!
0: Se non c'è la pubblicità sono contenti. Allora Ferdi, Busto Assisio, buon pomeriggio, era Let Me Go degli N70. Guarda qua, mazza se è bella questa, abbiamo pescato grosso oggi, guardala qua. Rossana ti chiami, complimenti, dice non posso mandare il vocale, te lo mando domani, sono molto impegnata. Mazza se è bella questa, mazza, ma te lo metto, Life is Life, te lo metto, sono gli Opus, no?

Ma pensate, è ovvio, è ovvio che io do la precedenza alle donne, è ovvio, no? Ma come? Ma ci mancherebbe altro. Grazie Rosana, Live is Life, naturalmente Opus.

0: È preoccupante o è normale così questo?
1: E io oggi vorrei essere un tanga oggi, mi sento un tanga. Cacchio, un tanga mi sento.
0: E invece sei un panda, vedi?

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60-70-80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Io non ho sentito, non ho seguito, ho sentito la canzone dei Toto, Wings of Time, ma non ho sentito nulla. Scusa, Pier.
3: C'ho le donne qua.
2: Quando senti le voci delle donne hai fuori di testa. Che dobbiamo fare qua, Pier?
3: Ma secondo...
2: ti mando col trapezista. Te, ti mando

cosa mi chiede lui se mi piace questo pezzo del Top. Ma sono preso, io sono preso. Ero al telefono con Santina, non ho neanche sentito il pezzo che... bello, bello, bellissimo. Grazie Carlo. Allora, qua c'è un messaggio di una ragazza, che però non mi scrive chi è. Carissimo Piero, ho capito che non ti piace Baglioni, non è vero, però dai, se un ascoltatore lo richiede tu lo devi mettere. Ah sì? Lo devo mettere, che devo mettere Baglioni? Mettiamo, mettiamo. Penso che non va, te lo metto subito, vediamo se riesco a ribeccarlo qua, guardiamo se lo becco. È questo? È questo. Via, via, via, via, via, via, via.

Via. Tiziana, non è vero che non mi piace Baglioni, non è vero che non mi piacciono i Pooh, non è vero che non mi piace Pupo e tutto il resto della combricola, però l'ascolto che abbiamo al pomeriggio è più spostato verso altri artisti. A me non interessa mettere uno o quell'altro, però insomma, oggi te l'ho regalato. Hai voglia di andare via? Via, andiamo via.

0: 17.30. Ma che bella idea ti è venuta, che stai facendo? Ti stai tagliando le vene lì? Che fai?
1: È venuta un'idea esagerata. Boss, se mi puoi mettere su Profondo Rosso. Se me lo metti su mi fai una cortesia.
0: Sì.

0: profondo rosso. Che c'è, Roby?
1: Non va bene.
2: Ciao Pierre, buongiorno a tutti, buon pomeriggio.
3: Vecchio pistolero,
2: per caso non è che riesci oggi, se riesci, a mettermi su una canzone di Ennio Morricone? Grazie mille, un bacio dalla Roby di Varese.
3: Ciao a tutti.
0: Quando un uomo con la pistola incontra un uomo col fucile, l'uomo con la pistola è un uomo morto.

0: mi sono chiesto, al mio amico Joe manca la sua pittola, la sua pittola. Ti ho portato la pittola. E sai cos'è questa? Sai cos'è questa? Dinamite! Sai che botto? Ah!
1: Fantastico! Per un pugno di dollari! Quante volte l'ho visto questo film, Roby? E ne sono ancora innamorato, davvero. Grande maestro Ennio Morricone.

0: Oh mamma mia.
1: Sì, mio caro Pierre, sì, io oggi la pistola ce l'ho sul mio fianco, la mia sorellina.
2: Vabbè, dopo questa chiudo.
0: Per fare piripero non bisogna avere i denti.
1: Non bisogna avere i denti.

0: Vedi Roby, ti hanno sgamato, guarda.
1: Vedi, per esempio, la Roby ha la voce da presentatrice, prima o poi ce la farà la presentazione di Ok First Giusto, prima o poi ce la farà, perché era uguale alla tipa che faceva la presentazione di Ok First Giusto, quella che diceva, ed ecco a voi Iva Zanicchi, identica, voce da presentatrice.

0: Hai visto, Ivan? Io non mi chiamo Ivan Zanicchi.
1: Signori e signori, benvenuti su Radio 60 70 80. E con noi Piero

love you. I love you, love you, love you. La signora Vittoria, quanti anni compie oggi? 95. Mamma mia. Si chiama come la mia mamma. Ma Vittoria, io che le devo dire, Vittoria? Non so, non ho parole io. Il figlio Mario, la figlia Carla e tutti i parenti le vogliono fare tanti auguri, ma io gliene faccio di più.

signora, bacio grosso, ma grosso grosso, mazza 95, e ascolta ancora la radio, vedi?

0: signora Vittoria, le faccio tantissimi, tantissimi auguri, buon compleanno dal profondo del cuore, da parte della Roby di Varese e soprattutto da parte di mia mamma che ha 86 anni e tra pochi giorni ne farà 87.
1: 60, 70, 80 live.
2: 60, 70, 80 by Studio Più è la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio. Ieri si è chiusa ufficialmente la sessione estiva di mercato e per il terzo anno di fila superato il miliardo di euro di acquisti. Sul fronte infermeria, tegole per Napoli e Juventus. I partenopei devono rinunciare almeno fino a inizio ottobre a McTominay. Lo scozzese ha un'aritmia benigna e dovrà operarsi al cuore. Intanto rassicura: non sono preoccupato, ci vedremo prestissimo e più forte di prima. I bianconeri per 4 mesi saranno invece orfani di Thuram. Il centrocampista francese domani si opera opererà al ginocchio per risolvere la sindrome femoro-rotulea che lo tiene fermo dalla fine della scorsa stagione. Ultima pagina, tennis, agli US Open. Sonego sfiora l'impresa contro Zverev ma si arrende al tie-break dopo 5 ore di gioco. Avanti Cobolli, Bellucci e Musetti che tornano in campo domani. Oggi tocca ad altri tre azzurri. Guerrieri sfida l'australiano De Minaur. Passaro l'olandese De Jong sul parziale di 2-1, interrotto ieri per pioggia, mentre Berrettini se la vedrà contro l'argentino Navone. In palio il passaggio ai sedicesimi. Stanotte sarà anche il turno di Alcaraz, impegnato contro il portoghese Faria. Tra le donne, dalle 17 sono in campo Jasmine Paolini e Lucrezia Stefanini. Chi vince il derby azzurro?

0: Azzurro va al terzo turno. Siamo al volley, sale l'attesa per Italia-Svezia, quarto di finale degli europei femminili. Fin qui per le azzurre di Julio Velasco 6 vittorie su 6, tra cui una nel girone proprio contro la nazionale scandinava. Favorite quindi sì, ma guai a non rispettare le avversarie. Come si fa? Ce lo spiega Velasco, lo ascoltiamo a Sky.
1: La concentrazione, ma anche la determinazione e la lucidità, perché tutti sanno giocare pallavolo, sta a noi farle sbagliare, sta a noi fare i punti, e questo mi è piaciuto molto delle squadre. L'umiltà non passa da dire ma noi non siamo forti, noi siamo, no, passa da rispettare in concreto l'avversario, che vuol dire ci può fare punti, ci può fare buone azioni, ma noi possiamo fare più di loro.
0: Fischio d'inizio ore 19 a Brno, in palio la semifinale contro una tra Polonia e Olanda. In chiusura la Formula 1 a Milano, in piazza Duomo i tifosi Ferrari abbracciano Hamilton e Leclerc. I piloti della Rossa sono impegnati in un evento privato a Inviti nel capoluogo lombardo e domenica a Monza andranno a caccia della vittoria. Opposto a loro Kimi Antonelli, il leader del mondiale, che però partirà dal fondo della griglia per sostituire la power unit della sua Mercedes. È una delusione per lui e per i tifosi nella sua gara di casa, ma il nostro sport non premia sentimenti, spiega il team principal Toto Wolff. Ed è tutto dallo sport.
2: Bentrovati. Le cancellerie europee in allarme dopo il ritrovamento di un drone carico di esplosivi a Lipsia, che Berlino ritiene di matrice russa. Di nuova escalation parla la presidente della Commissione von der Leyen. Servono nuove sanzioni, incalza anche l'alta rappresentante Callas. Diversi governi hanno convocato i rispettivi ambasciatori russi. La strage dei migranti del febbraio 2023 al largo di Steccato di Cutro è definitiva. La condanna a 20 anni di carcere per Abdesalem Mohamed, cittadino siriano ritenuto lo scafista della barca, il cui rovesciamento causò la morte di 94 migranti. Al via la mostra del cinema di Venezia, 83esima edizione, alle 19 la cerimonia d'apertura. Tante le star al Lido, tra cui George Clooney, che riceverà il Leone d'Oro alla carriera. Primo film in concorso Inc. di Danny Boyle, racconta l'ascesa del magnate dei media Murdoch. Tennis US Open, Sonego si arrende dopo 5 ore di battaglia a Zverev, il tedesco vince 3-2. Alle 19 tocca a Guerrieri contro De Minaur, poi Berrettini Navone e Passaro De Jong. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.
3: 60 70 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
4: Allora, cara signora Vittoria, 95enne, guardi che regalo le ha fatto Maria Grazia di Brescia.
5: E dai, facciamola solo per la signora che compie gli anni. Oddio!

allora di nuovo tanti auguri da parte di tutti i nostri ascoltatori alla signora Vittoria che oggi compie, mamma mia, 95-96. Sono tanti, ma lei dice sono pochi. Vabbè. Insomma, vabbè. Tanti tanti auguri, tanti bacioni a tutte, da tutti, davvero, perché le abbiamo regalato anche una solo. Quindi Maria Grazia, grazie Maria Grazia anche a te, davvero. È uno spettacolo, davvero. Il nostro pomeriggio è spettacolare. Va bene, dai che siamo alla fine. Signore e signori, l'ultimo disco di oggi, Mick Jagger con Last Word.

grazie anche per Mick Jagger e anche per Let's Work. Stavo pensando una cosa io, ma a una donna che compie 95-96 anni, che le regali? Ah, io le regalerei un ulivo gigantesco da mettere in casa, non so. Che le regali? Grazie, grazie ancora a tutti, è stato un bel pomeriggio. Ci aggiorniamo domani nel mattino dalle 7 alle 9 e poi anche nel pomeriggio dalle 15 alle 18. Per ora vi auguro una splendida e luminosissima giornata. Ascoltateci 24 ore al giorno. Credetemi, ne vale proprio la pena. Ciao a tutti!

Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

ami la musica. 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: 70-80, un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Sarebbero un centinaio gli obiettivi militari colpiti nei raid statunitensi condotti la notte scorsa in Iran, con un bilancio di almeno 11 morti, inclusi bambini, deceduti durante una festa di matrimonio nel sud dell'Iran in un edificio colpito dalle bombe. Immediata la rappresaglia delle guardie rivoluzionarie iraniane che hanno condotto attacchi con droni e missili verso le basi americane in Giordania, Kuwait, Bahrain e a Erbil in Iraq. Intanto il premier israeliano Netanyahu, in visita presso le proprie postazioni militari nella striscia di Gaza, ribadisce: nessun ritiro senza il disarmo di Hamas. E il ministro della difesa Katz suggerisce: l'unica opzione è l'emigrazione dei palestinesi, aspettiamo l'ok dagli Stati Uniti. L'aumento delle temperature globali probabilmente già nei prossimi anni supererà la soglia di 1,5 gradi stabilita nell'accordo sul clima di Parigi. L'allarme è contenuto in un nuovo rapporto del programma dell'ONU per l'ambiente. Tuttavia, secondo gli esperti delle Nazioni Unite, sarebbe ancora possibile attuare misure per mitigare i rischi del riscaldamento climatico, a partire dai tagli immediati alle emissioni di gas serra. Morti sul lavoro, tragedia stavolta in un'azienda agricola a Civinna, nel palermitano. Un operaio di 30 anni di origine gambiana ha perso la vita dopo che il mezzo su cui era a bordo si è ribaltato. Vani i soccorsi dei sanitari del 118 che, giunti sul posto, non hanno potuto che constatare il decesso dell'uomo. Infine un cenno alla Serie A, attesa per il Gran Galà del Calcio, Associazione Italiana Calciatori 2026, l'appuntamento dedicato alle eccellenze del calcio italiano. Dalle 21 al Teatro della Scala di Milano verranno premiati portiere, difensore, centrocampista e attaccante dell'anno. Previsti riconoscimenti anche per il miglior allenatore, arbitro, società, giovane della Serie B e della Serie A. E con questo è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
1: Su Radio 60 70 80.

0: su Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli. 60 70 80, una canzone più bella dell'altra, una canzone più bella dell'altra.
1: Ami la musica 60 70 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
2: Ciao, sono Daniele Baldelli, benvenuti su Radio 60 70 80. Questa è la mia musica, dai miei esordi fino ai giorni d'oggi. Sono passato per il funk, per la musica elettronica, per la musica etnica, per la musica jazz e per le mie nuove produzioni. Siete pronti per l'ascolto?

su Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli, che i ricordi sono il presente. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Holly.
1: Radio 60 70 80, 30 anni di grandi successi.
2: Radio 60 70 80 News.
3: Ancora ben trovati da Alessandro Cesilin. Cancelleria europea in allarme dopo il ritrovamento di un drone carico di esplosivi presso lo scalo di Lipsia che Berlino ritiene di matrice russa. La presidente della commissione von der Leyen parla di nuova escalation in conferenza stampa col leader della NATO Rutte. Siamo sotto attacchi ibridi, servono nuove sanzioni, incalza l'alta rappresentante Callas alla riunione tra i 27 ministri degli esteri in Irlanda, invocando un ennesimo pacchetto di sanzioni. Diversi governi hanno convocato i rispettivi ambasciatori russi. Mosca nega le accuse.
4: L'economia.
3: Sui timori di una nuova escalation militare in Europa, gli Stati Uniti rialzano il pressing perché i paesi europei innalzino il loro budget per le spese militari. Putin non sta probabilmente pianificando un attacco, ma gli alleati investano come se lo stesse facendo, esorta in un'intervista l'ambasciatore americano alla NATO Whitaker. E intanto si rilancia in Italia l'allarme per le risorse limitate sulla sanità nel 2025. Nel 2025 sono ammontate al 6,2% del PIL, la proporzione più bassa tra i paesi del G7, lamenta il presidente del GIMBE Cartabellotta commentando un approfondimento realizzato dalla fondazione sugli ultimi dati dell'OCSE in vista dell'avvio del confronto sulla legge di bilancio 2027. E le tensioni internazionali si ripercuotono sul nulla di fatto al vertice del G20 ad Asheville negli Stati Uniti per il dissenso della Cina. Nel mirino i riferimenti alla libera circolazione sullo stretto di Hormuz, sulle cui problematiche Pechino accusa l'offensiva militare americana. E poi spiega ai nostri microfoni il capo redattore dell'Economia di Repubblica Gianni Del Vecchio anche il riferimento alle esportazioni a basso costo di cui è additata la stessa Cina.
5: Si è opposta alla parte del comunicato in cui riguardava l'eliminazione delle politiche non di mercato per frenare gli squilibri commerciali globali. È un passaggio che di fatto è una specie di velato riferimento alle pratiche di dumping, alle pratiche commerciali scorrette che stanno facendo le aziende cinesi.
3: E sulle ricadute del conflitto medio orientale sui prezzi, ieri l'ultimo aggiornamento dell'Istat sull'inflazione ad agosto alla più 3,3% annuo, ai massimi dal 2023. Oggi dallo stesso istituto di statistica i dati ancora più preoccupanti sui prezzi alla produzione dell'industria, aumento del 2,4% congiunturale e addirittura del 7,6% annuo, 2 punti in più del mese precedente. Determinanti ancora i rincari degli energetici. E le tensioni globali ricadono ancora sui mercati europei anche oggi, per lo più col segno meno, nonostante un andamento cautamente positivo a Wall Street. Milano cede 24 centesimi di punto, ancora in lieve risalita le quotazioni internazionali degli energetici stessi. Petrolio oltre i $90 a megawattora. Borse continentali preoccupate anche per un possibile rialzo dei tassi in chiave antinflazionistica. Sul tavolo, nota il Financial Times, della riunione delle BCE della prossima settimana. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
6: In primo piano il calcio. Ieri si è chiusa la sessione estiva di mercato e per il terzo anno di

0: umiltà no, non passa da dire ma noi non siamo forti, noi siamo, no, passa da rispettare in concreto l'avversario, che vuol dire ci può fare punti, ci può fare buone azioni, ma noi possiamo fare più di loro.
1: Fischio d'inizio ore 19 a Brno. Chi vince vola in semifinale. Formula 1 si avvicina al Gran Premio di Monza. A Milano in piazza Duomo i tifosi Ferrari abbracciano Hamilton e Leclerc, impegnati in un evento privato. Domenica alle 15 la gara. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.
2: A Radio 60 70 80 la musica mixata degli anni più belli.

0: Radio 60 70 80. Una più bella dell'altra.
1: Ami la musica 60 70 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

Ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: C'era una volta la classifica del 1962, era estate, esattamente la fine di agosto o giù di lì, e accadeva che al primo posto c'erano i Hermanos Rigal con Quando Calienta el Sol. Quindi al punto numero 2 Adriano Celentano con Stai Lontana da Me, e al terzo posto Paul Anka con la sua versione italiana di Love Me Warm and Tender che faceva ogni giorno. Quindi Renato di Mina alla posizione numero 4. Quella fu anche la grande estate di Edoardo Vianello, che arriva in Hit Parade con Pinne, Fucine.

Il 1962 se lo ricorderà molto bene anche Peppino Di Capri, che sulla scorta del grande successo di Chubby Checker realizza la sua versione di Twist, che si intitola Saint-Tropez Twist, e arriva alla posizione numero 5 in quella fine di agosto.

0: appuntamento.
1: Tagliamo il traguardo quindi anche di questo appuntamento al 1962, abbiamo citato due personaggi veramente grandi protagonisti di quell'estate, Edoardo Vianello e Peppino Di Capri. Noi ci ritroveremo qui fra un'ora circa, ricordate di scaricare l'applicazione di Radio Studio Più, all'interno trovate il link per collegarvi al nostro streaming e portare la musica di Radio 60 70 80 in tutto il mondo durante le vostre vacanze. A tra poco.
0: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: giorni qualche anno fa.
1: C'era una volta Hit Parade.
2: Si riapre il nostro immaginario palco delle classifiche del passato qui su Radio 60 70 80 e siamo nella estate del 1972. Un'estate che aveva protagonisti italiani come Iglianella, Mia Martini, Santo e Johnny, I Nomadi, Adriano Celentano, Gianni Nazzaro, i Dick Dick. Insomma, una classifica fortemente connotata da pezzi di casa nostra, ma perché sono pezzi davvero molto molto belli. E al primo posto ci sono i Dick Dick, che ascolteremo tra qualche istante, mentre alla posizione numero 10 arrivava dentro la nostra Hit Parade anche questa canzone dei Gems. Per chi?
0: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

Il grande successo per questi giovanotti che sono arrivati anche ai tempi nostri con la loro carriera arriva interpretando delle cover di grandi successi. La prima che hanno fatto è stata California Dreaming, quella dei Mamas and Papas, che in italiano diventa Sognando la California con il testo di Mogol, e poi continuano su questo percorso e arrivano a fare altre cover che vogliamo ricordarvi, ad esempio Let's Go to San Francisco, The Power of Popman, che diventa inno nel 67, quindi A Watershed of Pale de Procorarum nel 1967, e quindi canzoni anche di Bob Dylan, una versione italiana di The Mighty Queen, insomma tutto un susseguirsi di brani e di rifacimenti, ma che comunque hanno permesso a questi ragazzi di affermarsi fino ad arrivare in classifica con una loro canzone che rimane veramente per molto tempo al secondo posto in quella che era la mitica Hit Parade di Lelio Luttazzi, ed è Viaggio di un poeta, che ascoltiamo immediatamente.

0: E abbiamo raccontato anche l'estate del 1972, vi ricordo eravamo alla fine del mese di agosto, più o meno in questo periodo. Noi ci risentiremo come di consueto tra un'ora circa, noi si torna negli archivi a recuperare un altro paio di canzoni per continuare il nostro racconto delle parade del passato, qui su Radio 60 70 80.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: Dammi la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70 80 la musica mixata degli anni più belli.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: C'era una volta
1: Hit Parade.
2: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
3: Il nostro cammino attraverso la storia della musica letta dalle classifiche del passato qui su Radio 60 70 80 arriva ad affrontare l'estate del 1982 e in quell'epoca al punto numero uno c'era Miguel Bosé con Bravi Ragazzi, quindi Giuni Russo di Un'estate al mare alla posizione numero due e Avrai di Claudio Baglioni alla posizione numero 3, canzone, come sapete, dedicata al figlio. E quindi Alberto Camerini con Tanz Bambolina. Questo è un po' il quadro delle posizioni di vertice, ma all'interno dell'Hit Parade c'era un pezzo che è stato un successo clamoroso negli Stati Uniti, si è posizionato per 7 settimane alla numero 1 della Top 100 di Billboard ed è il più grande successo da solista di Paul McCartney, perché mai arrivò a quel livello e nemmeno Stevie Wonder, pensate. Questa canzone fu scritta da Paul da solo e quindi venne cantata insieme a Stevie Wonder, registrata in studio in situazioni completamente diverse e separate a causa degli impegni che ciascuno dei due artisti avevano. Noi ce l'andiamo a riascoltare davvero molto volentieri, arrivando alla posizione numero 10. Paul McCartney e Stevie Wonder con Ebony and Ivory.
0: C'era una volta Hit Parade.

Momento musicale particolarmente denso di significati, quello che racconta l'estate del 1982. Dopo il messaggio di fratellanza di Ebony and Ivory arriva questa bellissima canzone che fu incisa solo su 45 giri e non fu incisa su nessuna opera di studio di Claudio Baglioni, ma che diede il via all'epoca dei concerti nello stadio per i cantautori. Fu il primo in assoluto Claudio Baglioni a percorrere questo tracciato e lo fa proprio in occasione della nascita del figlio Giovanni, e per festeggiare quindi crea questa canzone che diventa una delle sue più belle e che va direttamente in classifica, come logico che sia.

0: Esatto.
1: E arriviamo così anche all'epilogo per questo blocco. Dopo la bellissima Avrai di Claudio Baglioni, noi ci diamo l'appuntamento tra un'ora circa, in cui racconteremo un'altra decade attraverso la luce delle classifiche del passato. A tra poco.
2: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

0: 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 70-80 News.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Cancellerie europee in allarme dopo il ritrovamento di un drone carico di esplosivi presso lo scalo di Lipsia che Berlino ritiene di matrice russa. La presidente della commissione von der Leyen parla di nuova escalation in conferenza stampa col leader della NATO Rutte. Siamo sotto attacchi ibridi, servono nuove sanzioni, incalza l'alta rappresentante Callas alla riunione tra i 27 ministri degli esteri in Irlanda, invocando un ennesimo pacchetto di sanzioni. Diversi governi hanno convocato i rispettivi ambasciatori russi. Mosca nega le accuse.
2: L'economia.
1: Sui timori di una nuova escalation militare in Europa, gli Stati Uniti rialzano il pressing perché i paesi europei innalzino il loro budget per le spese militari. Putin non sta probabilmente pianificando un attacco, ma gli alleati investano come se lo stesse facendo, esorta in un'intervista all'ambasciatore americano alla NATO Whitaker. E intanto si rilancia in Italia l'allarme per le risorse limitate sulla sanità nel 2025. Nel 2025 sono ammontate al 6,2% del PIL, la proporzione più bassa tra i paesi del G7, lamenta il presidente del GIMBE Cartabellotta commentando un approfondimento realizzato dalla Fondazione sugli ultimi dati dell'OCSE in vista dell'avvio del confronto sulla legge di bilancio 2027. E le tensioni internazionali si ripercuotono sul nulla di fatto al vertice del G20 ad Asheville negli Stati Uniti per il dissenso della Cina. Nel mirino i riferimenti alla libera circolazione sullo stretto di Hormuz, sulle cui problematiche Pechino accusa l'offensiva militare americana. E poi spiega ai nostri microfoni il caporedattore dell'Economia di Repubblica Gianni Del Vecchio anche il riferimento alle esportazioni a basso costo di cui è additata la stessa Cina.
3: Si è opposta alla parte del comunicato in cui riguardava l'eliminazione delle politiche non di mercato per frenare gli squilibri commerciali globali. È un passaggio che di fatto è una specie di velato riferimento alle pratiche di dumping, alle pratiche commerciali scorrette che stanno facendo le aziende cinesi.
1: E sulle ricadute del conflitto medio orientale sui prezzi, ieri l'ultimo aggiornamento dell'Istat sull'inflazione ad agosto alla più 3,3% annuo, ai massimi dal 2023. Oggi dallo stesso istituto di statistica i dati ancora più preoccupanti sui prezzi alla produzione dell'industria, aumento del 2,4% congiunturale e addirittura del 7,6% annuo, 2 punti in più del mese precedente. Determinanti ancora i rincari degli energetici. E le tensioni globali ricadono ancora sui mercati europei anche oggi, per lo più col segno meno, nonostante un andamento cautamente positivo a Wall Street. Milano cede 24 centesimi di punto, ancora in lieve risalita le quotazioni internazionali degli energetici stessi. Petrolio oltre i $90 a megawattora. Borse continentali preoccupate anche per un possibile rialzo dei tassi in chiave antinflazionistica. Sul tavolo, nota il Financial Times, della riunione delle BCE della prossima settimana. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: anni la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60, 70, 80 by Studio Più.
1: A Radio 60.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che

60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Su Radio 60-70-80, la musica mixata degli

0: 60, 70, 80. La radio, per chi ancora oggi si innamora con le canzoni di quegli anni.
1: Mi vuoi lasciare e tu vuoi fuggire.